Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

Presidente, shoot.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: fabbriche chiuse, non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

debolezza mia, con il mio carico di parole, così dure da masticare, per niente facile da digerire. Eccomi qua, bellezza mia, senza una soluzione. Non vedo strada meglio illuminata che porti fuori da questo dolore. Massimo.

0: Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialista.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Aeronía Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
15: La radio, compagna di sempre.
16: Lei

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole. Sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare. Ma si parte, si riparte, non si fermerà il motore, avanzando nella neve.

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Sole che spunti, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, taliu sto cielo, sono ancora in volo la cidduzzi, ali e colura, negli s'allontanano senza premura. Stanchi parole,

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate e ben ritrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers, oggi che è 20 maggio del 2026 ed è un mercoledì. Io colgo l'occasione per salutare tutti coloro che ci ascoltano dalle altre radio, in particolare voglio ricordare Radio Sonar, Samarcanda Digital Network, Indie Life Radio e tutte le altre radio connesse al circuito Gemini Network, che hanno piacere di mandare in onda le nostre riflessioni. Oggi la riflessione prende spunto da una tematica che abbiamo già affrontato nelle scorse settimane, quello dell'invecchiamento della popolazione e delle conseguenze molto grandi che si possono avere anche a breve termine, tenendo sempre a mente che la questione sullo sfondo della guerra, che purtroppo abbiamo delle difficoltà a, diciamo, seguire passo dopo passo, le dichiarazioni dei vari capi di Stato sono sempre molto distopiche, per cui non si capisce mai bene quale sarà il passo successivo, e al contempo l'aggressione militare piratesca da parte di Israele, che ormai fa il bello e il cattivo tempo in tutte le acque internazionali, quindi agisce proprio come un pirata, avendo rapito diversi compagni e diverse compagne, come sapete, presenti sulla flottiglia. Cerchiamo di seguire anche questo, magari nei prossimi giorni daremo qualche aggiornamento in più. Abbiamo chiesto proprio ai nostri compagni che sono lì di mandarci delle indicazioni, avevamo ricevuto delle informazioni relative a dei droni che si avvicinavano dalle navi all'orizzonte, dopodiché abbiamo perso ogni tipo di contatto. Speriamo ovviamente il meglio per loro e per tutti. Dicevamo invecchiamento della popolazione italiana è un elemento che appunto non è di natura esclusivamente contabile, ma potrebbe avere degli effetti veramente nefasti sulle nostre condizioni di vita, perché l'equazione anche all'interno del capitalismo, che più lavoratori sono all'opera maggiore è la ricchezza di un paese, insomma, in assenza di cambiamenti strutturali che porteranno i robot, come noi ci auguriamo, a fare il lavoro nostro, insomma, significa qualcosa di molto negativo. Ed è quello che noi dicevamo qualche giorno fa, chiedendoci se ricordate bene, perché anche la classe dominante non si accorga di una distorsione di questo tipo. E siamo stati abbastanza profetici, lo dico scherzando ovviamente, poiché l'ABI, l'Associazione dei Bancari Italiani, ha prodotto proprio nei giorni passati un rapporto chiamato Evoluzione demografica e servizi bancari. Ce ne interessa poco, insomma, dei servizi bancari, ma sull'evoluzione demografica è interessante perché ha fatto delle stime su quello che potrebbe produrre l'invecchiamento della popolazione, quindi la denatalità, l'inverno demografico, no? Come normalmente si suol dire, anche glaciazione demografica. Insomma, il fatto, ricorderete, che se negli anni 70 un quarto della popolazione aveva meno di 14 anni, e nell'anno passato, ultime statistiche disponibili, si arriva a un 11,4%, ed è abbastanza prevedibile che nel futuro le cose possano solo peggiorare. Risultati in termini di PIL, ecco, così lo capiamo per bene che cosa significa. Già nel 2050 potremmo avere un meno 18% del PIL rispetto a oggi, perché la forza lavoro, la vera creatrice di valore e plusvalore, purtroppo latita in questo paese. Addirittura nel 2080, quindi non stiamo parlando di un periodo troppo in là, ammesso e non concesso ovviamente che tutto rimanga inalterato, questo insomma va da sé, 30% in meno di PIL in Italia. Altri tipi di ragionamento: se oggi per 100 persone che lavorano ce ne sono 49 tra giovani e anziani che vengono sostenuti dal lavoro di chi è attivo, ecco, nel 2050 100 persone ne sosterranno ben 72, nel 2080 addirittura 78, e si dovrebbe arrivare, tra appunto riduzione delle natalità e emigrazione, cioè fuga di giovani soprattutto da questo paese, a una riduzione di 13 milioni di individui in questo paese, quindi una tragedia dal punto di vista demografico, entro il 2080. Quindi arriveremo insomma a circa 46 milioni, che forse è il picco negativo rispetto agli ultimi 2-3 secoli. Questo cosa significa? Significa che evidentemente tutto potrebbe cambiare dal punto di vista paradigmatico in questo paese, e non solo, anche perché, come già dicevo e già sostenevo precedentemente, indipendentemente da un ragionamento di tipo, diciamo, alternativo al sistema di capitale, proprio rimanendo anche all'interno di questi numeri, emerge con chiarezza che noi abbiamo una grande, enorme necessità, che qualcuno venga a lavorare in questo paese. Se non sono i nostri figli, perché sono troppo pochi, noi dovremmo fare dei ponti d'oro affinché i nostri rientrino, o comunque compagni e compagne, lavoratrici e lavoratori di altri paesi, vengano proprio qua a fare quei lavori che purtroppo nessuno vuol più fare, o che semplicemente non avremo più modo di fare, perché probabilmente i nostri figli non avranno il problema della disoccupazione, ma della sovraoccupazione. Molti di questi non avranno neanche la possibilità, o troveranno convenienza a fare l'università, perché è presumibile che chi oggi è in età di scuole elementari, finite le scuole dell'obbligo, saranno chiamati immediatamente, avranno delle ottime offerte sul mercato del lavoro, per quanto appunto questo non si capirà bene come funziona. Ma noi abbiamo dinanzi ai nostri occhi quello che sta avvenendo in questo paese, in cui un governo dichiaratamente, o quasi possiamo dire, di stampo razzista, soprattutto in alcune sue componenti, in particolare la Lega, Salvini, i vari Vannaccini e parte importante di Fratelli d'Italia, ecco, ha creato un clima, quello stesso clima che ha fatto sì che l'omicidio efferato ai danni di Sacò, bracciante della bellissima terra del mare dell'Africa, ucciso da un gruppo di sei nostri connazionali bianchi, nostri figli, amici dei nostri figli, in una maniera veramente efferata, ecco, non venga neanche più riportato, se non in piccoli dibattiti o in angoli di quotidiano. E anche, devo dire, i nostri compagni un po' si dimenticano di questioni che invece hanno una portata straordinaria. Perché dico questo? Perché evidentemente il clima è quello che ha fatto sì, come dice il PM che sta indagando, costoro abbiano agito con una sensazione di impunità. E l'impunità c'è nel momento in cui, appunto, le pratiche razziste si sente che vengano, appunto, sostenute da un governo che, appunto, parla di remigrazione, ha preso appunto questo termine ridicolo, al contrario, una sorta di pulizia etnica auspicata dall'estrema destra fino al nazista, è finita all'interno dei documenti del governo, che si fa pur di riuscire a svoltare qualche voto in più. E diceva il PM, appunto, costoro hanno agito a volto scoperto, in pieno giorno, nel centro, senza conoscere la vittima, dunque senza alcuna paura di essere riconosciuti, interrotti o ripresi dalle telecamere. Ricordiamo che questo lavoratore, compagno lavoratore Sacò, andava in bici, andava al lavoro, quindi non stava disturbando nessuno, né appunto è stato ripreso alcun tipo di colluttazione o di diverbio di alcun tipo. Quindi si tratta esattamente di una aggressione che, appunto, come dice il PM, da qualche parte proviene da un clima che fa paradossalmente, e questo lo vogliamo dire, il contrario degli interessi persino del capitale. Perché se fino ad ora il divide et impera, quindi l'elemento del razzismo, è stato utile per tenere bassi salari, per creare una conflittualità all'interno della classe subordinata, probabilmente, numeri alla mano, siamo arrivati in un momento in cui anche questo tipo di ragionamenti tipici, appunto, della destra, il governo è fuori dal governo, finiscono per essere anacronistici. Noi qui abbiamo un'impossibilità di portare avanti delle attività normali. Sfido chiunque a trovare un idraulico anche oggi, anno 2026, a prezzi umani, o dei badanti o delle badenti che non abbiano un accento italiano, appunto, acquisito, e quindi stranieri o comunque italiani appena divenuti tali. Poi ovviamente la strumentalizzazione di quello che è avvenuto a Modena va da sé. Insomma, a noi sembra, concludendo, che anche coloro che dovrebbero essere i rappresentanti della classe dominante, il famoso comitato d'affari, come giustamente lo definiva Marx, su questa storia del razzismo stia prendendo delle toppe veramente straordinarie, poiché la questione demografica, come dicevo, è una questione immediatamente economica, che è indipendente dalla questione del capitalismo. Immaginiamo che domani, come tutti e tutte probabilmente ci auguriamo, ci possa essere un cambio paradigmatico, quindi un avvento di una forma socialista, per quanto embrionale. Ecco, il problema delle risorse sarebbe lo stesso, anzi probabilmente potrebbe essere anche peggiore, considerando che quando di norma c'è un avvicendamento dei modi di produzione, anche qui stiamo parlando in maniera molto poco coerente con la storia, ma cerchiamo di mandare avanti, cioè buttare oltre l'ostacolo il cuore, come si diceva una volta, per intuire dove potremmo dirigerci. Ebbene, ecco, insomma, i cambiamenti strutturali necessitano alle volte, in questi casi in particolare, di una classe lavoratrice subordinata che sia non solo consapevole ma anche in grado di supplire eventuali manchevolezze che prima normalmente il mercato capitalistico riusciva in qualche maniera a ottenere attraverso la coercizione e lo sfruttamento. Ringrazio tutte e tutti per il cortese ascolto e vi do appuntamento alle prossime settimane.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
1: Il piano casa del governo Meloni, una riforma lanciata con toni trionfalistici. Se ne parlava già dallo scorso anno, Meloni l'ha annunciata a gennaio e adesso, poco prima delle elezioni, ha tirato fuori il coniglio dal cappello. La signora Meloni, parlandone, si è addirittura arrabbiata con un giornalista che ha avuto l'ardire di farle una domanda fuori dal copione.
2: Passano due giorni e mi presento con un altro provvedimento con il quale stanzio 10 miliardi di euro per consentire agli italiani di avere 100.000 case tra case popolari e case a prezzi calmierati in 10 anni, e voi mi chiedete del caso Minetti. Adesso posso chiedervi ogni tanto di parlare anche di quello di cui io sono responsabile e mi sto occupando?
1: È giusto, allora parliamo di quello di cui lei è responsabile. 10 miliardi di soldi pubblici per 100.000 alloggi in 10 anni. In realtà non sono 10 miliardi, ma fino a 10 miliardi. E qualcuno ha fatto i conti. Sono 6,3 miliardi. E non sono soldi pubblici, perché la maggior parte viene da capitali privati. Insomma, un bel regalo ai palazzinari. Non è un caso che a raccogliere questi capitali sia Mario Abbadessa, ex capo della Heinz in Italia, una delle più grandi società immobiliari del mondo con sede in America. Dopodiché 60.000 di quelle case esistono già, ma sono fatiscenti perché non è mai stata fatta una manutenzione. Dopodiché si parla di 100.000 case in 10 anni, ma solo a Roma ne servirebbero 95.000. Oggi cito me stessa dal mio libro e mi sono sentita meno sola. Quando l'ho scritto servivano 15 miliardi, poi sono diventati 10 e poi sono diventati 6,3. Questo governo stila un piano casa, serviranno 15 miliardi in 10 anni, cioè tra un decennio, forse, se saranno ancora al governo, forse riusciranno a posare la prima pietra. Peccato che solo a Roma, in quel lasso di tempo, serviranno 95.000 alloggi popolari. È la logica del troppo poco, troppo tardi elevata strategia di governo. E pensare che negli anni 70 si costruivano circa 40.000 alloggi popolari l'anno, oggi meno di 2.000. E oltre il 70% del patrimonio esistente risale a più di 40 anni fa, con un fabbisogno di manutenzione e riqualificazione ormai strutturale. E allora, guardiamo un po' cosa succede in Europa, magari ci viene qualche idea. A Vienna l'80% dei cittadini vive in case pubbliche o sovvenzionate, mentre a Copenaghen le cooperative edilizie possiedono il 40% degli alloggi, con inquilini soci che pagano a prezzi calmierati. Da noi invece 6,3 miliardi reali che non risolveranno niente. Ma di una cosa sono certa, sono la più costosa campagna elettorale di sempre.
0: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
3: Per la stazione?
4: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
3: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
4: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
5: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani.

Restano, sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Scorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di un incubo, male insabbiato, con genitori e amici

ciao bella ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate e ben ritrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers, oggi che è 20 maggio del 2026 ed è un mercoledì. Io colgo l'occasione per salutare tutti coloro che ci ascoltano dalle altre radio, in particolare voglio ricordare Radio Sonar, Samarcanda Digital Network, Indie Life Radio e tutte le altre radio connesse al circuito Gemini Network, che hanno piacere di mandare in onda le nostre riflessioni. Oggi la riflessione prende spunto da una tematica che abbiamo già affrontato,

0: nelle scorse settimane, quello dell'invecchiamento della popolazione e delle conseguenze molto grandi che si possono avere anche a breve termine, tenendo sempre a mente che la questione sullo sfondo della guerra, che purtroppo abbiamo delle difficoltà a, diciamo, seguire passo dopo passo, le dichiarazioni dei vari capi di Stato sono sempre molto distopiche, per cui non si capisce mai bene quale sarà il passo successivo, e al contempo l'aggressione militare piratesca da parte di Israele, che ormai fa il bello e il cattivo tempo in tutte le acque internazionali, quindi agisce proprio come un pirata, avendo rapito diversi compagni e diverse compagne, come sapete, presenti sulla flottiglia. Cerchiamo di seguire anche questo, magari nei prossimi giorni daremo qualche aggiornamento in più. Abbiamo chiesto proprio ai nostri compagni che sono lì di mandarci delle indicazioni, avevamo ricevuto delle informazioni relative a dei droni che si avvicinavano dalle navi all'orizzonte, dopodiché abbiamo perso ogni tipo di contatto. Speriamo ovviamente il meglio per loro e per tutti. Dicevamo invecchiamento della popolazione italiana è un elemento che appunto non è di natura esclusivamente contabile, ma potrebbe avere degli effetti veramente nefasti sulle nostre condizioni di vita, perché l'equazione anche all'interno del capitalismo, che più lavoratori sono all'opera maggiore è la ricchezza di un paese, insomma, in assenza di cambiamenti strutturali che porteranno i robot, come noi ci auguriamo, a fare il lavoro nostro, insomma, significa qualcosa di molto negativo. Ed è quello che noi dicevamo qualche giorno fa, chiedendoci se ricordate bene, perché anche la classe dominante non si accorga di una distorsione di questo tipo. E siamo stati abbastanza profetici, lo dico scherzando ovviamente, poiché la ABI, l'Associazione dei Bancari Italiani, ha prodotto proprio nei giorni passati un rapporto chiamato Evoluzione demografica e servizi bancari. Ce ne interessa poco, insomma, dei servizi bancari, ma sull'evoluzione demografica è interessante, perché ha fatto delle stime su quello che potrebbe produrre l'invecchiamento della popolazione, quindi la denatalità, l'inverno demografico, no? Come normalmente si suol dire, anche glaciazione demografica. Insomma, il fatto, ricorderete, che se negli anni 70 un quarto della popolazione aveva meno di 14 anni, e nell'anno passato, ultime statistiche disponibili, si arriva a un 11,4%, ed è abbastanza prevedibile che nel futuro le cose possano solo peggiorare. Risultati in termini di PIL, ecco, così lo capiamo per bene che cosa significa. Già nel 2050 potremmo avere un meno 18% del PIL rispetto a oggi, perché la forza lavoro, la vera creatrice di valore e plusvalore, purtroppo latita in questo paese. Addirittura nel 2080, quindi non stiamo parlando di un periodo troppo in là, ammesso e non concesso ovviamente che tutto rimanga inalterato, questo insomma va da sé, 30% in meno di PIL in Italia. Altri tipi di ragionamento: se oggi per 100 persone che lavorano ce ne sono 49 tra giovani e anziani che vengono sostenuti dal lavoro di chi è attivo, ecco, nel 2050 100 persone ne sosterranno ben 72, nel 2080 addirittura 78, e si dovrebbe arrivare, tra appunto riduzione delle natalità e emigrazione, cioè fuga di giovani soprattutto da questo paese, a una riduzione di 13 milioni di individui in questo paese, quindi una tragedia dal punto di vista demografico, entro il 2080. Quindi arriveremo insomma a circa 46 milioni, che forse è il picco negativo rispetto agli ultimi 2-3 secoli. Questo cosa significa? Significa che evidentemente tutto potrebbe cambiare dal punto di vista paradigmatico in questo paese, e non solo. Anche perché, come già dicevo e già sostenevo precedentemente, indipendentemente da un ragionamento di tipo, diciamo, alternativo al sistema di capitale, proprio rimanendo anche all'interno di questi numeri, emerge con chiarezza che noi abbiamo una grande, enorme necessità che qualcuno venga a lavorare in questo paese. Se non sono i nostri figli, perché sono troppo pochi, noi dovremmo fare dei ponti d'oro affinché i nostri rientrino, o comunque compagni e compagne, lavoratrici e lavoratori di altri paesi, vengano proprio qua a fare quei lavori che purtroppo nessuno vuol più fare, o che semplicemente non avremo più modo di fare, perché probabilmente i nostri figli non avranno il problema della disoccupazione, ma della sovraoccupazione, e molti di questi non avranno neanche la possibilità o troveranno convenienza a fare l'università, perché è presumibile che chi oggi è in età di scuole elementari, finite le scuole dell'obbligo, saranno chiamati immediatamente, avranno delle ottime offerte sul mercato del lavoro, per quanto appunto questo non si capirà bene come funziona. Ma noi abbiamo dinanzi ai nostri occhi quello che sta avvenendo in questo paese, in cui un governo dichiaratamente, o quasi possiamo dire, di stampo razzista, soprattutto in alcune sue componenti, in particolare la Lega, Salvini, i vari Vannaccini e parte importante di Fratelli d'Italia, ecco, ha creato un clima, quello stesso clima che ha fatto sì che l'omicidio efferato ai danni di Sacò, bracciante della bellissima terra del mare dell'Africa, ucciso da un gruppo di sei nostri connazionali, bianchi, nostri figli, amici dei nostri figli, in una maniera veramente efferata, ecco, non venga neanche più riportato, se non in piccoli dibattiti o in angoli di quotidiano. E anche, devo dire, i nostri compagni un po' si dimenticano di questioni che invece hanno una portata straordinaria. Perché dico questo? Perché evidentemente il clima è quello che ha fatto sì, come dice il PM che sta indagando, costoro abbiano agito con una sensazione di impunità. E l'impunità c'è nel momento in cui, appunto, le pratiche razziste si sente che vengano, appunto, sostenute da un governo che, appunto, parla di remigrazione, ha preso, appunto, questo termine ridicolo, al contrario, una sorta di pulizia etnica auspicata dall'estrema destra fino al razzista, è finita all'interno dei documenti del governo che si fa pur di riuscire a svoltare qualche voto in più. E diceva il PM, appunto, costoro hanno agito a volto scoperto, in pieno giorno, nel centro, senza conoscere la vittima, dunque senza alcuna paura di essere riconosciuti, interrotti o ripresi dalle telecamere. Ricordiamo che questo lavoratore, compagno lavoratore Sacò, andava in bici, andava al lavoro, quindi non stava disturbando nessuno, né, appunto, è stato ripreso alcun tipo di colluttazione o di diverbio di alcun tipo. Quindi si tratta esattamente di una aggressione che, appunto, come dice il PM, da qualche parte proviene da un clima che fa paradossalmente, e questo lo vogliamo dire, il contrario degli interessi persino del capitale. Perché se fino ad ora il devita et impera, quindi l'elemento del razzismo, è stato utile per tenere bassi i salari, per creare una conflittualità all'interno della classe subordinata, probabilmente, numeri alla mano, siamo arrivati in un momento in cui anche questo tipo di ragionamenti tipici, appunto, della destra, il governo è fuori dal governo, finiscono per essere anacronistici. Noi qui abbiamo un'impossibilità di portare avanti delle attività normali. Sfido chiunque a trovare un idraulico anche oggi, anno 2026, a prezzi umani, o dei badanti o delle badenti che non abbiano un accento italiano, appunto, acquisito, e quindi stranieri o comunque italiani appena divenuti tali. Poi ovviamente la strumentalizzazione di quello che è avvenuto a Modena va da sé. Insomma, a noi sembra, concludendo, che anche coloro che dovrebbero essere i rappresentanti della classe dominante, il famoso comitato d'affari, come giustamente lo definiva Marx, su questa storia del razzismo stia prendendo delle toppe veramente straordinarie, poiché la questione demografica, come dicevo, è una questione immediatamente economica, che è indipendente dalla questione del capitalismo. Immaginiamo che domani, come tutti e tutte probabilmente ci auguriamo, ci possa essere un cambio paradigmatico, quindi un avvento di una forma socialista, per quanto embrionale. Ecco, il problema delle risorse sarebbe lo stesso, anzi probabilmente potrebbe essere anche peggiore, considerando che quando di norma c'è un avvicendamento dei modi di produzione, anche qui stiamo parlando in maniera molto poco coerente con la storia, ma cerchiamo di mandare avanti, cioè buttare oltre l'ostacolo il cuore, come si diceva una volta, per intuire dove potremmo dirigerci. Ebbene, ecco, insomma, i cambiamenti strutturali necessitano alle volte, in questi casi in particolare, di una classe lavoratrice subordinata che sia non solo consapevole, ma anche in grado di supplire eventuali manchevolezze che prima normalmente il mercato capitalistico riusciva in qualche maniera a ottenere attraverso la coercizione e lo sfruttamento. Ringrazio tutte e tutti per il cortese ascolto e vi do appuntamento alle prossime settimane.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
1: Il piano casa del governo Meloni, una riforma lanciata con toni trionfalistici. Se ne parlava già dallo scorso anno, Meloni l'ha annunciata a gennaio e adesso, poco prima delle elezioni, ha tirato fuori il coniglio dal cappello. La signora Meloni, parlandone, si è addirittura arrabbiata con un giornalista che ha avuto l'ardire di farle una domanda fuori dal copione.
2: Passano due giorni e mi presento con un altro provvedimento con il quale stanzio 10 miliardi di euro per consentire agli italiani di avere 100.000 case tra case popolari e case a prezzi calmierati in 10 anni e voi mi chiedete il caso Minetti. Adesso, posso chiedervi ogni tanto di parlare anche di quello di cui io sono responsabile e mi sto occupando?
1: È giusto, allora parliamo di quello di cui lei è responsabile. 10 miliardi di soldi pubblici per 100.000 alloggi in 10 anni. In realtà non sono 10 miliardi, ma fino a 10 miliardi. E qualcuno ha fatto i conti. Sono 6,3 miliardi. E non sono soldi pubblici, perché la maggior parte viene da capitali privati. Insomma, un bel regalo ai palazzinari. Non è un caso che a raccogliere questi capitali sia Mario Abbadessa, ex capo della Heinz in Italia, una delle più grandi società immobiliari del mondo con sede in America. Dopodiché 60.000 di quelle case esistono già, ma sono fatiscenti perché non è mai stata fatta una manutenzione. Dopodiché si parla di 100.000 case in 10 anni, ma solo a Roma ne servirebbero 95.000. Oggi cito me stessa dal mio libro e mi sono sentita meno sola. Quando l'ho scritto servivano 15 miliardi, poi sono diventati 10 e poi sono diventati 6,3. Questo governo stila un piano casa, serviranno 15 miliardi in 10 anni, cioè tra un decennio, forse, se saranno ancora al governo, forse riusciranno a posare la prima pietra. Peccato che solo a Roma, in quel lasso di tempo, serviranno 95.000 alloggi popolari. È la logica del troppo poco, troppo tardi elevata strategia di governo. E pensare che negli anni 70 si costruivano circa 40.000 alloggi popolari l'anno, oggi meno di 2.000. E oltre il 70% del patrimonio esistente risale a più di 40 anni fa, con un fabbisogno di manutenzione e riqualificazione ormai strutturale. E allora, guardiamo un po' cosa succede in Europa, magari ci viene qualche idea. A Vienna l'80% dei cittadini vive in case pubbliche o sovvenzionate, mentre a Copenaghen le cooperative edilizie possiedono il 40% degli alloggi, con inquilini soci che pagano a prezzi calmierati. Da noi invece 6,3 miliardi reali che non risolveranno niente. Ma di una cosa sono certa, sono la più costosa campagna elettorale di sempre.
0: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
3: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Okay.

dimensione mentale.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Il mio personaggio preferito di Dragon Ball era il genio della tartaruga, ingriffatissimo anche lui, eh. Prossimo brano in scaletta! Tartarughe Ninja alla riscossa!

0: Solo Cristina D'Avena per oggi termina qui. Giuseppe J. Bianchi vi saluta. L'appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: raccontare la condizione in cui sguazza senza sosta.
1: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Dichiariamo
2: mo. Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, il programma di lotta operaia a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del partito dei CARC. In questa puntata parliamo della mobilitazione del 18 aprile di GAP, USB, ex caserma occupate degli studenti di scuole di carta, contro l'invio di armi a Livorno. Proseguendo il resoconto del convegno Disarmiamoci, svolto il 24 aprile a Campi Bisenzio, promosso da Disarma, BDS Firenze e Ferrovieri contro la guerra. In chiusura l'intervista a Marusca Ambrosini, madre di Mirko Serbelloni, ucciso sul lavoro. Per contribuire alle Corrispondenze Operaie la mail è sempre carc@riseup.net. E per riascoltare queste e le scorse puntate in podcast il sito è sempre www.radiograd.it. Detto questo, buon ascolto.

0: Livorno, no al traffico di armi nel porto. Il 18 aprile, nelle prime ore del mattino, diverse realtà livornesi, tra cui il gruppo autonomo portuali GAP, il sindacato USB, il collettivo studentesco Scuola di Carta, lo spazio sociale ex caserma occupata, hanno organizzato un presidio sul ponte mobile di Viale Mogadiscio. Si tratta dello snodo principale per l'accesso dei mezzi pesanti alla Darsena Toscana, il terminal container più importante del porto di Livorno. L'iniziativa ha ritardato l'apertura del ponte e il transito della nave Freeberg, che solitamente trasporta merci generiche, ma che quando opera per conto della base logistica di Camp Derby, come in questo caso, veicola materiale bellico strategico, ossia munizioni ed equipaggiamento militare. La natura del carico è stata confermata dal coordinamento USB VVF Livorno, che attraverso una nota di contestazione ha evidenziato l'impiego improprio di una squadra di soccorso dei vigili del fuoco in attività di vigilanza per il trasporto di armi. Il sindacato ha denunciato che tale operazione ha sottratto risorse essenziali al soccorso pubblico, mettendo a rischio la sicurezza della popolazione in un territorio già carente di personale e mezzi, subordinando la missione del corpo a logiche estranee al servizio civile e trasformandolo in uno strumento repressivo. Ancora una volta, il monitoraggio e le segnalazioni dei lavoratori hanno permesso alle varie realtà cittadine di reagire. Solo l'intervento degli agenti antisommossa, che hanno sgomberato con la forza i manifestanti, ha consentito il passaggio della nave. Nonostante il blocco non sia riuscito a fermare definitivamente il carico, l'azione ha riacceso il dibattito sull'uso delle infrastrutture e del personale pubblico, portuali, vigili del fuoco e forze dell'ordine, al servizio della base americana, il più grande arsenale statunitense al di fuori degli USA, fondamentale per rifornire le operazioni militari degli Stati Uniti in Europa, Africa e Medio Oriente. In merito all'accaduto, il GAP ha dichiarato in un comunicato: lo Stato italiano difende gli interessi militari e logistici degli Stati Uniti, reprimendo chi si oppone al transito di armi. Parlano di interruzione di pubblico servizio. Ma da quando il traffico di armi è un servizio pubblico? Chi prova a fermare la guerra viene denunciato e colpito, mentre chi la alimenta viene protetto. Non saremo complici. Dal porto di Livorno non devono passare armi. La mobilitazione è proseguita il 20 aprile con un corteo di circa 100 persone che ha raggiunto la prefettura per ribadire l'opposizione al traffico di armi, la contrarietà alla guerra e ai recenti interventi militari in Libano e Iran. È stata anche l'occasione per ribadire il sostegno a coloro che si stanno imbarcando sulla nuova flottiglia per Gaza, tra cui alcuni lavoratori del porto livornesi, e riattivare le assemblee cittadine della flottiglia di terra. Ancora, nella serata del 25 aprile, in occasione dell'arrivo in porto della nave Chemical Traveler, che trasporta rifornimenti per e verso l'entità sionista, diverse centinaia di persone si sono radunate davanti al varco Zara, rispondendo alla chiamata del GAP e impedendone l'attracco. Concludiamo in proposito con il commento rilasciato dai lavoratori del GAP. Grazie al presidio del 25 aprile, costruito dalle realtà livornesi e sostenuto da compagni e compagni arrivati da Pisa a Firenze, quella nave non ha attraccato. Un segnale chiaro: i porti non devono essere complici della guerra. Il 18 aprile, nelle prime ore del mattino, diverse realtà livornesi, tra cui il gruppo autonomo portuali, GAP, il sindacato USB, il collettivo studentesco Scuola di Carta, lo spazio sociale ex caserma occupata, hanno organizzato un presidio sul ponte mobile di Viale Mogadiscio.
1: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carc@resap.net.
2: Il 24 aprile si è svolto nella sala comunale di Villa Montalvo a Campi Bisenzio, Firenze, il convegno Disarmiamoci, promosso da Disarma, BDS Italia, Ferrovie contro la guerra e Coordinamento Fiorentino Pace e Disarmo. Le realtà promotrici hanno chiesto e ottenuto uno spazio comunale per il convegno e, man mano che l'iniziativa ha preso forza e le adesioni crescevano, l'amministrazione comunale se ne è fatta lei stessa promotrice. La vice sindaca Federica Petti ha moderato l'iniziativa insieme a Fabio Gambone del partito dei CARC. Anche altri rappresentanti delle istituzioni locali del territorio erano presenti: Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio, Giuseppe Carovani, sindaco di Calenzano, e Damiano Sforzi, candidato sindaco a Sesto Fiorentino per il Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, e per Sesto. Molto rappresentato il campo degli organismi operai e popolari. Li citiamo tutti perché l'elenco permette di intuire la ricchezza del confronto. Ferrovieri contro la guerra, Collettivo di fabbrica GKN, Gruppo Autonomo Portuali Livorno, Comitato Lavoratori Scuola Siena, Scuole Non Caserme, Rete Pace e Disarmo, BDS, Coordinamento Nazionale No NATO, Comitato No Comando NATO, Coordinamento Fiorentino Contro il Disarmo, Comitato No Aeroporto, Rete No Gesi Amiata. Presenti anche alcuni rappresentanti dei lavoratori e forze sindacali: Lorenzo Vieri, RSU FIOM BOBST, Stefano Battolla, RSU UIL Ginori, Lorenzo Robin Frosini, RSA USB Aeroporto di Firenze, la CUB di Firenze è una rappresentante degli operai della Leonardo SPA. Presenti associazioni e forze politiche: Emergency, Ampi Campo Bisenzio, Federazione Toscana del Partito dei CARC e singoli esponenti della società civile: Mohamed, artista di Gaza, Danilo Conte, avvocato di USB, Luca Salta la Macchia, l'avvocato che segue la causa contro Leonardo SPA, la giornalista Sandra Gesualdi e padre Bernardo, abate della Basilica di San Miniato. Più di 3 ore di confronto che, per ovvie ragioni, riassumiamo riportando le questioni principali. Anzitutto, il quadro emerso dagli interventi dei lavoratori. La terza guerra mondiale è in corso, l'Italia è in guerra e i lavoratori sono più o meno direttamente arruolati tramite la logistica e la produzione bellica. Le leggi che regolano gli spostamenti di materiale bellico sono costantemente aggirate. La conversione bellica dell'industria avanza fagocitando produzioni strategiche e fabbriche in via di smantellamento. I lavoratori sono in prima fila nella lotta contro questo processo, anziché ricevere sostegno da parte delle istituzioni, salvo rare eccezioni, vengono repressi. Per questo hanno espresso la necessità di misure anche legali che li tutelino, e tra queste la legge per l'obiezione di coscienza. Ad esempio, si potrebbe estendere la legge che permette di non arruolarsi in caso di leva militare anche ai lavoratori che non vogliono contribuire alla guerra con il loro lavoro. Una legge simile sarebbe una tutela per chi si rifiuta di movimentare materiale bellico e sciopera. Il legame tra la difesa dell'ambiente, la difesa dei posti di lavoro e la lotta contro la guerra è stato più volte ripreso. Un lavoratore della Leonardo SPA ha raccontato dell'esperienza di organizzazione nel suo stabilimento, della loro opposizione all'invio di armi a Israele e dei tentativi di trovare la strada giusta per potersi rapportare con le organizzazioni operaie popolari solidali con la Palestina per rompere la contraddizione da cui guadagnano solo i guerrafondai. La RSA dell'aeroporto di Firenze si è espressa contro il progetto di raddoppio della pista e ha manifestato solidarietà al comitato popolare che vi si oppone. Ha spiegato che in Toscana gli aeroporti sono gestiti dal console onorario di Israele, Marco Carrai. Costui promuove il progetto di devastazione ambientale del raddoppio della pista di Firenze per spostare i voli civili dall'aeroporto di Pisa e incrementare così i voli militari. cercando di alimentare la contraddizione tra i lavoratori e i comitati cittadini che si oppongono al progetto e all'esistenza stessa dell'aeroporto. Il consiglio di fabbrica GKN e il GAP di Livorno hanno ribadito il loro impegno a sostegno della Global Sumud Flottiglia in partenza proprio in quei giorni. Oltre a dare la loro adesione all'equipaggio di terra, alcuni di loro saranno anche sulle barche che forzeranno il blocco navale a Gaza. Ovviamente gli organismi operai e popolari hanno avanzato proposte e sollecitazioni agli amministratori locali, a partire dalla necessità di mettere una marcia in più nel sostegno ai processi di riconversione industriale dal basso che escludono la produzione bellica. È il caso della ex GKN con l'avvio del consorzio pubblico industriale. È chiaro che gli amministratori locali hanno molte strade per sostenere il movimento popolare. Alcune di esse sono state esplicitamente indicate. Prendere posizione pubblicamente a sostegno dei lavoratori che applicano l'articolo 11 della Costituzione, a partire da quelli che denunciano e bloccano i traffici di armi e che fronteggiano la militarizzazione delle scuole e delle università. Produrre atti ufficiali o comunque presentare mozioni e ordini del giorno in Consiglio Comunale contro la legge approvata dal Parlamento della colonia di Israele che commina la pena di morte su base etnica ai terroristi palestinesi. Sostenere e pretendere la destituzione immediata di Marco Carrai dalla presidenza della Fondazione Meyer in quanto rappresentante politico di uno Stato che attua la pena di morte su tali basi. Alimentare le campagne di boicottaggio di Teva e di altre aziende, sia israeliane che italiane, che operano nei territori dei tre comuni e che continuano a sostenere le politiche genocidiarie. Sostenere con sedi, dati e altri mezzi l'istituzione di un osservatorio sui traffici di armi e materiale bellico in generale, torino la produzione, ma anche la logistica, quindi che abbiano un occhio su strade, autostrade, ferrovie, porti e aeroporti. Si tratta di una questione non solo etica, ma anche di sicurezza generale dei cittadini.

0: fa pubblicammo le interviste a due madri in lotta per avere giustizia per i loro figli uccisi sul lavoro. Monica Michielin, madre di Mattia Battistetti, e Maruska Ambrosini, madre di Mirko Serpelloni. A un anno di distanza si è concluso il primo grado del processo per Mattia, con l'assoluzione dei padroni e le condanne di alcuni dipendenti. È ancora in corso il processo per Mirko. Dopo una prima vittoria con la condanna di Bettinelli, titolare della ditta dove lavorava, ora la sbarra è il padrone della RP Interni di Manerbio, Brescia, la ditta committente presso cui è avvenuto l'omicidio. Maruska, puoi dirci brevemente come sta andando il processo e a che punto siamo ora?
1: In questo anno trascorso si è concluso il processo a carico di Saverio Bettinelli, responsabile della sicurezza presso il Bettinelli Group, con una condanna a 3 anni e 4 mesi, a rimborso delle spese legali e a una provvisionale da pagare ai familiari, di cui a tutt'oggi non è stato versato nemmeno un euro. Ci tengo a precisarlo perché voglio fare nome e cognome della persona che non ha avuto rispetto per Mirko, né da vivo né da morto. Attualmente si sta svolgendo il processo a carico del committente. Si sono svolte 3 udienze, una tecnica, una con i testimoni dell'accusa e quella del 15 aprile con i testimoni della parte civile. Manca l'udienza del 17 giugno, dove verranno sentiti i testimoni della difesa e l'imputato stesso. Anche qui apro una parentesi. L'imputato è dal 13 novembre che sapeva di dover testimoniare, ha avuto tutto il tempo per organizzarsi, ma proprio il 15 aprile era fuori per lavoro. Il 18 giugno il giudice stabilirà le date finali e sicuramente dopo l'estate. Dovremo ancora aspettare. Sono positiva e soddisfatta di come sta andando il processo finora, ma aspetto la fine perché non si può mai sapere.
0: Ogni udienza tu, con tua figlia e altri, continuate a promuovere presidi fuori dal tribunale e partecipate a varie iniziative per far conoscere la storia di Mirko, per alzare l'attenzione sugli omicidi sul lavoro e per appellarvi ai lavoratori, invitandoli a organizzarsi e a lottare. Come sta proseguendo la vostra lotta in questo senso?
1: Abbiamo da subito iniziato questo percorso per sensibilizzare sull'argomento morti sul lavoro. Durante i processi organizziamo presidi con vari cartelloni che riportano le statistiche e i numeri della strage che continua in tutta Italia. Nel nostro piccolo facciamo quello che possiamo, ma spero tanto che un giorno si possa riempire una piazza. Quel giorno potrò dire di essere riuscita nel mio intento di sensibilizzare le persone. Le cosiddette morti bianche di bianco non hanno proprio nulla. Sono morti tragiche e pieni di sofferenza e pensiamo in che modo violento avvengono, se pensiamo in che modo violento avvengono. Io continuerò anche sola, se necessario, perché c'è bisogno di dare voce a chi voce non l'ha più. Ormai questa è la mia missione. I miei figli mi hanno sempre vista lottare senza arrendermi e soprattutto adesso non posso deluderli. Oltre che per il processo, organizziamo dei presidi anche per il 28 aprile, giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro, e per il 13 ottobre, giornata nazionale contro le morti sul lavoro. Inoltre partecipo a vari progetti nelle scuole e a varie iniziative organizzate dai gruppi sindacali, politici e da collettive, tutte persone conosciute durante i presidi.
0: Nel corso di quest'anno sei entrata a far parte del coordinamento Fare Rete contro la repressione politico-sindacale. Perché hai deciso di aderire? Questa adesione ha rafforzato la vostra lotta?
1: Il comitato Fare Rete contro la repressione politico-sindacale l'ho conosciuta in un incontro a cui sono stata invitata da voi del partito CARC e colgo l'occasione per ringraziarvi per il sostegno, il pensiero e la partecipazione fisica. Quello che mi ha portato ad aderire sono stati racconti di persone da tutta Italia che non si conoscevano, ma che per la causa si sono uniti a prescindere dagli orientamenti sindacali. Persone come me che sostengono le lotte contro le ingiustizie di qualsiasi tipo riguardanti il mondo lavorativo. Mi sono sentita appoggiata e ora ai nostri presidi partecipano anche delegati sindacali, attivisti e lavoratori di fuori Brescia. È un gruppo di persone attive e sensibili alla situazione lavorativa, sempre più negativa in tutti i sensi. Credono in quello che stiamo portando avanti e di conseguenza non mi lasciano sola. Io credo che la nostra lotta in tribunale un giorno servirà ad un'altra famiglia, quando dovrà difendere il proprio caro.

tuo ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad, Giuseppe G. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

0: Grazie a una rete di Pavel Nedved quasi allo scadere, la Lazio vince la Coppa delle Coppe, primo trofeo europeo nella storia dei biancocelesti, contro il Mallorca a Birmingham. Mentre i tempi supplementari sembrano avvicinarsi irrimediabilmente, il centrocampista ceco mette a segno il gol decisivo con uno stupendo tiro al volo a 9 minuti dal termine. Quella del 1999 sarà l'ultima finale di Coppa delle Coppe, trofeo glorioso nato nel 1960-61. Dopo un cammino non privo di ostacoli, la Lazio può finalmente rifarsi dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Inter nella finale di Coppa UEFA dell'anno precedente a Parigi. Il Mallorca, una delle principali protagoniste nel campionato spagnolo del periodo, può comunque concedersi la sconfitta alla prima finale europea. La Lazio però sfiora l'eliminazione al primo turno contro il Losanna, ma si qualifica per le reti in trasferta grazie al 2-2 nella gara di ritorno in Svizzera. Anche il Partizan di Belgrado si dimostra ostico al secondo turno, ma la Lazio riesce a spuntarla con un 3-2 a Roma, dopo lo 0-0 dell'andata.
1: Il tempo è...

0: quarti di finale i greci del Panionios non sono all'altezza e vengono eliminati dai biancocelesti con un 7-0 complessivo, mentre le semifinali contro il Lokomotiv Mosca terminano 1-1 in Russia e 0-0 a Roma. Al primo turno il Mallorca elimina gli scozzesi del Heart of Midlothian con un 2-1 complessivo, mentre il secondo turno contro il Genk è ancora più complicato, 1-1 in Belgio e 0-0 in casa. Ai quarti contro i croati dell'NK Vartex, il Mallorca è protagonista di uno spettacolare 3-1 in casa dopo lo 0-0 dell'andata. Il posto in finale arriva grazie alla vittoria a capolavoro contro il Chelsea. Dopo un 1-1 a Londra, la formazione spagnola vince 1-0 al ritorno e si prepara ad affrontare la Lazio in finale. La finale inizia in modo promettente, vi riporta in vantaggio i biancocelesti dopo appena 7 minuti con un preciso colpo di testa su cross di Giuseppe Pancaro che scavalca il portiere Carlos Angel Roa. Il Mallorca pareggia dopo appena 4 minuti, Soler e Jovan Stankovic prendono in mezzo Pancaro sulla destra laziale, il serbo crossa radente per Dani sul quale Mihajlovic non recupera, il piatto sotto porta è chirurgico. Dopo la rete la formazione spagnola prende le redini della gara e approfitta della temporanea assenza di Vieri infortunatosi in uno scontro con Roa. Prima dell'intervallo entrambe le squadre si procurano ancora qualche occasione, ma la gara è prettamente difensiva e prosegue senza troppe emozioni. Nella ripresa due chance serie in contropiede per gli spagnoli, una respinta di Marchigiani al 24esimo su conclusione di Lauren e un salvataggio di Nesta su velenoso traversone di Stankovic al 32esimo. È il preludio al colpo del KO. La Lazio esce dalle corde e su un pallone volante coperto da un salto di Vieri, Nedved gira dal limite il diagonale affilatissimo, che vorrà dire Coppa delle Coppe.
1: La toccar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marca Andos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, idea el tendal, va a tocar para Buruchaca, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta.

0: bacio l'uomo con la mano morta. Ed è successo la più grande mara, grande come il mare. Ma ti pare amore di papà che sei Rolando. Gli davo quattro schiaffi a quel gaga maleducato.
1: Questo è ciclabile.
0: Che ti devo dire amore, non essere triste, che davvero non insisto. Non ti posso più vedere chiuso nella stanza. La speranza è che ti passi pure. Non passa giorno che ti vedo di stesso la.

0: due, zio. Com'è?
1: Bella, sax, che dici?
0: Non puoi capire. Terrificante.
1: Cazzo è successo?
0: Weekend del cazzo. Cioè, assurda come cosa. Ma... storia di merda allucinante.
1: Vabbè, cioè, che ti sarà mai successo di così spaventoso?
0: Secondo me, non puoi capire.

0: ma vaffanculo, va. Ma io chissà che mi pensa.
1: Me, io boh, voglio, l'avevo lasciata a piedi, non sapevo che dire.
0: Io me ne vado a tirare le pietre ai piccioni, che è meglio. Ciao,
2: ciao, io me ne vado.
3: Ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad, Giuseppe G. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A. La sua non è un'ordinaria storia di calcio, ma piuttosto un piccolo romanzo fatto di ostinazione e amor proprio, che si rispecchia nella qualità del suo gioco. Abel Balbo nasce in Palme Villa Constitución, della provincia di Santa Fe in Argentina, il 1° giugno del 1966. Inizia a giocare prestissimo, a 4-5 anni, con gli amici del quartiere. A 6 anni entra nella Palme Villa Constitución, la squadra del paese. Gioca per divertirsi, non è ancora bravo abbastanza da sognare di poter un giorno diventare professionista. Fino ai 14 anni gioca nella squadra regionale nei tornei della domenica. Ha il posto assicurato perché è allenatore. È suo zio Nestor Rasiga. Gioca centrocampista e incomincia a cavarsela bene. A 14 anni passa alla Lega Professionistica di San Nicolas, il paese più grande vicino al suo, dove è nato anche Omar Sivori. La squadra si chiama Emilia di San Nicolas ed è qui che inizia la vera vita da calciatore. Suo padre Edoardo lavora in una fabbrica metallurgica, è un grande appassionato di calcio e lo segue con grande partecipazione. Anche sua madre Beatrice non ostacolerà mai la sua passione, tanto più che Abel non trascurava affatto la scuola, anzi, felice di avere di fronte la possibilità di guadagnarsi da vivere con il pallone, ma consapevole che la scuola veniva prima di tutto. A 17 anni, quando finisce il liceo, la svolta con il decisivo intervento della sorte. Sua sorella Claudia viene assunta come segretaria presso un avvocato di nome Nudenberg. Parlando con lui, gli racconta che Abel gioca a calcio e sta per andare a Buenos Aires a fare un provino per l'Independiente. L'avvocato si rivela essere il vicepresidente del Newell's Old Boys di Rosario e che se Abel voleva, poteva sostenere il provino, innanzitutto per loro. Il provino andrà bene e verrà tesserato dal Newell's. Fa la trafila nelle giovanili fino alla prima squadra, non è certo un ragazzo prodigio, però segna gol, molti gol, addirittura 35 in 15 partite nell'ultima stagione della primavera. Ed è per questo, cioè per una ragione di mercato, un attaccante si vende sempre a prezzo più alto rispetto a un centrocampista, che a 20 anni viene spostato in avanti a fare la punta. L'anno dopo, quindi solo a 21 anni, entra in prima squadra e inizia a bruciare letteralmente le tappe. Viene promosso tra i grandi, e grandi lo sono davvero. La squadra funziona a meraviglia e Abel comincia a far gol anche in prima divisione. Il Newell's vince lo scudetto al termine di una stagione esaltante in cui alcune sue reti saranno decisive. Il Verona, la squadra italiana che in quell'estate ingaggia i suoi connazionali Caniggia e Troglio e dunque ha osservatori che seguivano attentamente il campionato argentino, lo contatta e gli propone il tesseramento. Un bellissimo shock, appena un anno di A e già gli viene prospettato un trasferimento in Italia, il sogno della maggior parte dei calciatori argentini. Firma il contratto, ma l'allenatore del Verona, Bagnoli, lo boccia e il club veneto lo cede in prestito al River Plate, dove disputa un'ottima stagione, segnando 12 gol con tanto di chiamata in nazionale. È allora che gli capita la seconda occasione. L'Udinese spedisce il suo direttore sportivo Marino Mariottini in Brasile a seguire l'Argentina in Coppa America in Brasile per ingaggiare Nestor Sensini. Ma a destare maggiore impressione è proprio Abel Balbo. Nel frattempo Abel parte per Verona, supera le visite mediche, ma c'è il limite dei 3 stranieri tesserabili e di conseguenza viene dirottato appunto all'Udinese, che lo ha nel frattempo richiesto. A Udine trova un ambiente eccezionale, una città tranquilla, l'ideale per fare esperienza in un calcio duro in cui un giovane che arriva dall'estero ha bisogno di crescere senza eccessive pressioni. Balbo arriva in Friuli nell'estate del 1989 all'età di 23 anni e viene aggregato alla squadra che, guidata da Bruno Mazzia prima e da Rino Marchesi poi, fatica in campionato tanto da retrocedere in B al termine della stagione. Il giovane attaccante ha però modo di mettere in mostra il proprio repertorio, fatto di accelerazioni improvvise, fiuto del gol e imperiosi colpi di testa. Balbo si dimostra un attaccante completo quando alla 34esima giornata stende con una doppietta l'intercampione d'Italia in carica. Il primo gol arriva dopo un'incursione in velocità nell'area avversaria, mentre il secondo è frutto di una punizione potente battuta dal limite dell'area. Grazie a queste 2 reti il giovane Abel Balbo chiuderà il suo primo anno in Italia con un bottino di 11 centri.

Le due stagioni di Purgatorio DB sono per lui l'occasione perfetta per affinare questo grandissimo potenziale, che verrà alla luce fin dalla prima annata nel 1990-91, quando si laureerà capocannoniere del campionato DB con ben 22 reti, le quali però non saranno sufficienti alla promozione nella categoria superiore. L'Udinese infatti si fermerà quell'anno all'ottavo posto, mentre nel 91-92 i friulani si classificheranno quarti, riuscendo a tornare in Serie A. Per Balbo si tratta della stagione dell'esplosione vera e propria. A 26 anni infatti è pronto per imporsi ad alti livelli e l'Udinese funge da perfetta rampa di lancio per l'argentino. I gol a fine campionato sono 21 in 32 presenze, che lo collocano al secondo posto della classifica marcatori, alle spalle di Giuseppe Signori e a pari merito con Roberto Baggio. La stagione però non è terminata, perché i ragazzi guidati da Bigon si trovano nella stessa posizione del Brescia ed è necessario lo spareggio per determinare chi tra le due squadre dovrà salutare la massima serie. Il 12 giugno 1993 si incontrano quindi sul neutro di Bologna i bianconeri e le rondinelle, allenate da Mircea Lucescu e guidate in campo dal talento romeno Gheorghe Hagi. A passare in vantaggio l'Udinese con gol proprio di Balbo, che conclude in rete dopo una bellissima triangolazione in velocità con il suo compagno d'attacco Branca. La partita terminerà 3-1 per i friulani, che potranno festeggiare una salvezza sofferta quanto meritata, ma dovranno anche salutare il loro campione. Il ragazzo è ormai cresciuto e su di lui è forte l'interesse di molti club. Estate 93 viene dato per fatto il suo passaggio all'Inter. Con l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini trova l'accordo, salvo poi scoprire che a Milano arrivano altri 4 stranieri: Pančev, Samber, Shalimov e Sosa, mentre in campo al tempo ne possono scendere al massimo 3. Balbo non vuole andare all'Inter per poi rischiare di rimanere in tribuna e alla fine trova l'accordo con la Roma per la clamorosa cifra di 18 miliardi. È in pratica il primo grande acquisto del nuovo presidente Franco Sensi, il segno delle rinnovate ambizioni di una società che si sta lasciando alle spalle gli sfracelli di Ciarrapico. In giallorosso disputerà 5 stagioni memorabili, diventando in breve tempo bomber e capitano. Un leader silenzioso, Abel, sempre corretto in campo ma spietato sotto porta. Le sue reti non sono mai banali, rapace in zona gol, fortissimo di testa e discreto anche sui calci piazzati. Il suo destro è secco e preciso, sin da breve che da media distanza. Non è velocissimo, ma la sua intelligenza tattica gli consente di integrarsi al meglio con qualsiasi compagno d'attacco. I suoi piedi buoni gli permettono di ricoprire un ruolo diverso con la maglia della nazionale. Ai mondiali statunitensi del 94 il CT Alfio Basile lo schiera a centrocampo, facendo giocare contemporaneamente Maradona, Battistuta e Caniggia. Nonostante questo, era stato proprio lui, con uno spettacolare colpo di testa, a regalare all'Argentina la qualificazione nello spareggio contro l'Australia, probabilmente il gol più importante della sua carriera. Nella stagione 94-95 Balbo si afferma definitivamente, andando a segno 22 volte, chiudendo ancora una volta secondo in classifica cannonieri, dietro al connazionale amico Battistuta, che qualche anno più tardi ritroverà a Firenze e a Roma. Forma con Daniel Fonseca una formidabile coppia d'attacco, i giallorossi di Mazzone si piazzano al quinto posto per 2 stagioni consecutive. Nell'estate del 96 la squadra passa a Carlos Bianchi, ma la squadra non riesce a fare il definitivo salto di qualità. Il 29 ottobre del 96 i giallorossi escono in malo modo ai sedicesimi di Coppa UEFA contro i tedeschi del Karlsruhe. Dopo il pesante 3-0 rimediato in Germania, Balbo e i suoi sfiorano l'impresa, ma la doppietta di Abel non basterà ad evitare l'eliminazione. Arrivano altri 17 gol in campionato e 14 l'anno successivo con Zeman in panchina. Solito e puntuale il contributo di Balbo, punta di diamante del tridente zemaniano, composto da Totti e Paolo Sergio. Ma il rapporto tra i due non è proprio idilliaco e a fine stagione l'argentino fa le valigie, dopo 87 gol totali alla Roma in 5 stagioni. Alla fine della stagione Abel prenderà parte alla sua ultima grande competizione a livello di nazionale, i mondiali di Francia 98.
purtroppo per lui questa sarà un'altra delusione. I biancocelesti vengono eliminati nei quarti dall'Olanda. Il suo score con l'Argentina parla di 37 presenze e 11 reti.

0: per Balbo gli anni iniziano ad essere 32 ed è l'ora di vincere qualche trofeo da mettere in bacheca, quindi l'argentino sceglie di sposare il progetto di un'altra squadra italiana, il Parma. La società emiliana sta allestendo una rosa di tutto rispetto, allenata dall'emergente Malesani e con i connazionali del calibro di Veron, Crespo ed il vecchio amico Sensini, puntando ad obiettivi importanti, quelli che vorrebbe raggiungere anche Balbo. La stagione si rivela ottima, quarto posto in campionato e vittorie in Coppa Italia e Coppa UEFA. Finalmente Abel ha qualcosa da mostrare alle sue future generazioni e dopo appena una stagione, 25 presenze e 4 gol, decide di voler provare ancora una nuova esperienza. Successiva tappa di Abel Balbo approda all'Artemio Franchi di Firenze, dove la squadra allenata da Trapattoni si trova ad affrontare da protagonista il campionato e la Champions League. E avendo bisogno di un rincalzo di spessore in attacco, prende Abel Balbo. La rosa lascia intendere una grande stagione, effettivamente perlomeno in campo europeo. Le aspettative vengono mantenute, poiché la Viola raggiunge la seconda fase a gironi, oggi non più presente, con 3 gol dell'argentino durante la competizione. A fine stagione Balbo racimola 19 presenze e a sorpresa rientra alla Roma. L'ultima tappa italiana dove fa da riserva Batistuta e ha il tempo di vincere anche lo scudetto del 2000-2001 per poter chiudere in bellezza, anche se l'argentino scenderà in campo solamente 3 volte nei 2 anni. Ormai il desiderio del giocatore è di chiudere la carriera in Argentina con la maglia del Boca per poi tornare a vivere con la famiglia a Roma. E la società di Buenos Aires gli concede questo riconoscimento alla carriera, tesserandolo per la stagione 2002-2003 e celebrando così nel migliore dei modi una carriera straordinaria.
1: A toccar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, idea el tendal y va a tocar para Buruchaca, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, gol, gol, quiero llorar, Dios santo, mira el fútbol, golazo, Diego, Maradona, es para llorar, perdóneme, Maradona en una corrida memorable en la Yucada de todos.

0: vivo nel fango.
1: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledetta.
2: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
3: Tanto per parlare con Tiziano Tussi.
4: Buongiorno, oggi parleremo di una questione che è accaduta poco tempo fa, qualche settimana fa, ma poco. Alla morte di Papa Bergoglio, la morte di Francesco, Papa Francesco. E quello che mi aveva colpito, al di là di tutti i messaggi e le parole di cordoglio, è stato il comportamento del governo di Israele. È una cosa che mi ha colpito, allora volevo parlarne un attimo. Allora, il governo di Israele, sapete che praticamente dopo 3 giorni è arrivato a proferire un piccolo cordoglio su X, che è una piattaforma che è una cosa abbastanza idiota, insomma, no? Sui social poteva mandargli, non so, anche un messaggio, non so, una lettera o una partecipazione telefonica, che cazzo ne so, qualcosa, niente, su X, va bene. Allora su X manda questo messaggio di cordoglio, ma dopo 3 giorni che era morto. Poi, tacitando tutti i messaggi che erano stati inviati dagli vari ambasciatori, l'unico che risultava, e quindi non potevano esprimersi in quei 3 giorni, l'unico che risultava non censibile, non eliminabile, era quello del presidente dello Stato di Israele, Herzog, il quale l'aveva emesso subito, e quindi Netanyahu o chi per lui, insomma, non poteva certo tacitarlo. Ma questo fatto dello sgarbo del governo di Israele è una qualcosa che si inserisce in una storia ormai quasi centenaria, insomma, centenaria, almeno da quando della fondazione dello Stato di Israele nel 48, insomma, ci vuole ancora un po' di decenni, però è una storia molto lunga, ecco, che ha fatto sì che in fondo Israele più o meno abbia sempre potuto, il governo di Israele, e poi vabbè, bisogna specificare sempre, abbiamo sempre potuto fare quello che aveva in mente di fare, senza particolari controreazioni da parte dell'opinione pubblica internazionale, da parte degli altri stati. Comunque, mi interessava sottolineare questo aspetto. Allora, questo sgarbo verso Papa morto, vecchio, 88 anni, insomma, e da parte, fra l'altro, di un governo che si dichiara religioso, perché anche se di un'altra religione, quella ebraica, il marchio religioso sul governo è evidente, quindi la religiosità avrebbe dovuto unire almeno nel cordoglio queste due fedi, anche poi unendola al fatto che Israele viene definito da molte parti, in molte situazioni, come l'unica democrazia del Medio Oriente. Allora, l'unica democrazia verso un papa che è morto, anche se pur chiaramente di un'altra religione, avrebbe dovuto dare adito ad altri comportamenti. Lasciamo perdere le questioni teocratiche, fra l'altro, che ci dicono che le due religioni sono intrecciate, insomma, no? Partendo dalla figura di Gesù, che anche se non viene riconosciuto dall'ebraismo come un capostipite, come una divinità, come Dio fatto uomo, insomma, bene o male è presente in qualche modo, insomma, anche quella religione. Gesù, fra l'altro, era ebreo, quindi comunque lasciamo perdere tutta questa faccenda, perché compete alla teologia, però appuntiamoci sull'aspetto istituzionale, sullo sgarbo. lo sgarbo fatto a un papa che è anche un capo di Stato, fra l'altro, e quindi rimanda ad altre considerazioni. Considerazioni sono queste: Israele può tenere qualsiasi comportamento ritenga necessario per la propria sopravvivenza, la propria difesa, e questo è veramente qualcosa di speciale, di particolare. E torno a dire, qui parliamo del governo di Israele, che è un governo di destra, anzi di destra radicale, estrema, insomma, non è tutta la cittadinanza di Israele, che poi non sono tutti quelli che abitano dentro Israele ad avere la cittadinanza. Tra i cittadini di Israele e il suo governo c'è chiaramente un contrasto, visto che è l'unica democrazia del Medio Oriente, che non c'è per altri stati lì vicino. Però il governo di Israele rappresenta tutto il paese, e quindi la questione è un po' in questi termini. Perché può fare così? È abbastanza chiaro il fatto di essere stati, come si può dire, di aver subito un genocidio tremendo durante la Seconda Guerra Mondiale, ha fatto sì che su quel genocidio si fosse costruita un livello di scuse, un livello di motivazioni che non possono essere attaccate. In modo molto semplice: ci hanno già ammazzato una volta, non ci possono ammazzare altre volte. Questo è un po' il discorso. Bene, e quindi allora, facendo leva su quell'occasione, su quell'azione orrenda che è stata fatta ai danni degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale dai nazisti, questi rifanno più o meno la stessa cosa a tutti quelli che possono in qualche modo opporsi a Israele. Rifanno la stessa cosa, è pesante dirlo, perché vuol dire che anche Israele si sta comportando come i nazisti, però veramente, insomma, alla luce di quello che sta accadendo a Gaza, ma non è solo quello, poi ci ritorniamo subito, perché per tutti questi decenni il rapporto del governo di Israele, dei coloni che sono gli israeliani più di destra di Israele nel kibbutz verso i palestinesi è stato di eliminazione totale, cioè Gaza ha portato all'estremo questo comportamento, diciamo, come si può dire, omicida del governo di Israele, ha portato all'estremo. Però non è che prima non c'era, e dopo il 7 ottobre del 23, quando Hamas ha fatto quella cosa abbastanza tra l'orrido e l'idiota che si è messa a fare verso gli ebrei, ma c'è sempre stata. Allora, è chiaro che l'azione di Hamas gli ha dato le motivazioni per poter fare molto di più. Allora, qui ci possono essere dei pensieri reconditi che accendo solo, che il governo di Israele lo sapesse, che non aspettasse nient'altro che questo, per intervenire ancora più pesantemente contro i palestinesi, ma lasciamo tutti i punti di interrogativi e di sospensione e lasciamo perdere. Però uno può pensare che queste cose, io un po' l'ho pensato, soltanto per dirlo, però lasciamo perdere. Allora Hamas ha dato il destro al governo di Israele per fare quello che sta facendo adesso, poi ultimamente i carri di Gedeone, questi carri armati che entrano, spaccano dappertutto. Spaccano che cosa? Che ormai non c'è più niente da distruggere. Comunque è quello che stanno facendo. E quindi evidentemente dopo questa azione di Hamas, gli israeliani hanno dilagato sempre nella direzione del ci hanno uccisi una volta, non ci uccideranno più. Questo dilagare praticamente sta andando avanti in un modo totale, cioè azzerando qualsiasi, cioè questi li vorrebbero far fuori tutti questi palestinesi, qui si tolgono dalle balle chi li vuole uccidere un'altra volta, questo è il discorso, anche se tra i palestinesi non tutti sono guerriglieri, però per loro i palestinesi sono tutti guerriglieri e terroristi, per cui bisogna ucciderli tutti, comprese bambini, donne, vecchi, perché sono tutti terroristi, soprattutto i bambini che potrebbero diventarlo, e quindi bisogna ammazzare anche loro. Infatti ne sono morti a centinaia, a migliaia in questa situazione, e questa è una cosa che fa schifo, ma fa schifo in sé, fa schifo per quanto riguarda se stessa. Insomma, non si possono uccidere i bambini in questo modo, ma nessuno può farlo, anche se altri poi in altre situazioni l'hanno fatto, e quindi uccidendo quelli si possono uccidere i possibili terroristi o guerriglieri del futuro, e allora facciamoli fuori tutti e così va bene. Questa questione, diciamo, è abbastanza così legata a quello che ha fatto Hamas, anche per altre considerazioni. Dico solo una: ultimamente sulla stampa internazionale è uscita un'intervista a un leader di Hamas, che è capo delle relazioni estere, che è Abu Marzouk, Musa Abu Marzouk, il quale ha detto in modo molto evidente, ripreso da molte altre testate, che se lui avesse immaginato quello che sarebbe accaduto dopo la loro azione di 2 anni e mezzo fa circa, non avrebbe dato il suo consenso. Allora, questo ci fa almeno pensare due cose. Uno, che questi palestinesi, questi di Hamas in particolare, sono abbastanza ingenui e non hanno capito con chi hanno a che fare. Cioè, non hanno capito che la pratica del governo di Israele è fare terra bruciata in tutti i modi per arrivare a difendere la propria esistenza, dato che una volta già ci hanno ammazzato. Non hanno capito che facevano così, ma questo mi sembra molto strano. E se non hanno capito che faceva così, vuol dire che c'è molta ingenuità, insomma. L'altro, appunto, che l'ingenuità si lega con un non realismo. Non capirlo significa non essere realisti in quella situazione ed essere ingenui. Quindi ci sono due livelli di possibilità che possono aver preso la mente di Hamas, la non comprensione, a meno che di non arrivare a pensieri ancora più oscuri, che lasciamo sullo sfondo naturalmente. Però quello che sta accadendo è questo, e allora il ritardo che il governo di Israele ha messo in atto per mandare un messaggio di condoglianze alla Santa Sede per la morte di Papa Bergoglio entra un po' in questo contesto. Insomma, facciamo quello che vogliamo, e quindi anche se muore il Papa, chi se ne frega, praticamente questo, perché lui una volta ha detto che a Damasco c'è in atto una specie di come si dice, pulizia etnica o qualcosa del genere. Allora, siccome ha detto questa cosa, ci ha colpiti, questo va contro di noi dobbiamo difenderci, ecco che del Papa non ce ne frega niente. Poi evidentemente dopo 3 giorni che questo Netanyahu stava zitto, qualcuno gli avrà detto qualcosa o hanno insistito per dirgli, ma almeno un messaggino glielo mandate, e allora su X, quella piattaforma di Elon Musk, tanto per fare una bella presenza o presenza comunque, hanno mandato questo messaggino. Questo poi fa di pari passo con il funerale di Papa Bergoglio, a cui ha partecipato per Israele il console presso la Santa Sede, quindi una figura non certo di estremo rilievo, in mezzo a presidenti di Stato, di governo, re, regine, c'erano di tutti i tipi. Israele manda un rappresentante minore, anche questo è abbastanza, diciamo, evidente, eloquente, e il fatto che possa continuare poi anche dopo il Papa che è morto, dopo un Papa che hanno fatto, dopo che questo detto ha già cominciato a dire qualcosa anche su Gaza e sulla morte in serie che viene operata in quella motivazione, vanno avanti a fare quello che facevano prima. Cioè, niente può fermare Israele da questa rivendicazione fatta sulla base di ciò che era successo nella seconda guerra mondiale fino al 1945, fino a che i nazisti sono stati al potere in Germania. E questo è una cosa orribile, perché vuol dire che, visto che ti hanno dato una volta una sberla mortale, come è successo agli ebrei in quel periodo, adesso io posso dare altrettante sberle mortali a tutti quelli che penso che penso possano darmi fastidio, che sia vero o che non sia vero, che me lo crei io o che me lo pongano gli altri. E il popolo di Israele, in fondo, i votanti di Israele, in fondo, appoggiano ancora questo governo, evidentemente, non tutti, però evidentemente la maggior parte lo appoggia, altrimenti non sarebbe ancora lì. Se ci fosse una sollevazione anche morale verso queste azioni. E ricordo che anche da noi in Italia, io l'ho usato questo termine, genocidio verso i palestinesi, già diverso tempo fa, quando nessuno lo usava o c'erano pochi che lo dicevano pubblicamente. Ora un po' più di voci cominciano a dirlo pubblicamente, ma è evidente che quella cosa che sta succedendo è comunque un genocidio, nel senso che li ammazziamo tutti, punto e basta. Ecco, questa cosa, questa uccisione in serie è permessa a Israele, diciamo, come è stato permesso in molte altre situazioni, in molti altri comportamenti, diciamo, omicidi, ed è una cosa che non so come, non si riesce a capire. Il popolo di Israele non riesce a ribellarsi nella sua maggioranza verso questo tipo di azioni, evidentemente no, perché questo pensiero del ci hanno ucciso una volta, non ci uccideranno più, è come si può dire, ha operato in profondità, ha fatto radici nella concezione e nel pensiero degli ebrei, sia di Israele sia di quelli fuori, non di tutti logicamente, però di molti, non di tutti, perché ci sono anche ultimamente delle lettere che alcuni intellettuali hanno scritto in Francia, per esempio ce n'è stata una abbastanza recente, hanno scritto contro la pratica politica del loro governo, però sono voci che non riescono a incidere più di tanto, nel senso che il Netanyahu fa in fondo quello che vuole, però, e questo finisco, non è che possiamo poi diciamo sorprenderci molto anche noi, perché da noi le questioni sono più o meno simili, senza per fortuna una tragedia di morti, però anche noi non riusciamo a incidere su quello che è un governo di destra nel nostro paese, torno a dire per fortuna, senza che noi possiamo in qualche modo ricordare o rivendicare una tragedia di morti che non siano la resistenza ai nazifascisti, ma anche questa, come vedete, è molto attaccata, perché anche questa ha a che fare con il comportamento odierno che si basa su quello che fu nella seconda guerra mondiale. Guarda, nonostante tutti i social e tutte queste macchinette che vanno alla luce del sole tranquillamente, noi andiamo sempre a riprenderci, no, le motivazioni storiche che crediamo siano utili per l'oggi. E questo è un bene che lo facciamo, ma è un male per quanto riguarda gli esempi. Grazie.
3: Tanto per parlare. Con Tiziano Tussi.
2: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contagi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.

0: dal nostro grande ispiratore Don Tano Seduto, sì, Tano Seduto, lo diciamo all'indiana perché per in segno di rispetto.
1: Bada, bada.
0: E bada come ti lamenti, stai attento, no?

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: Il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Giuseppe G. Bianchi, non solo Cristina D'Avena si intende. E noi partiamo con tre bonazze. Loro che gestivano una tavola calda in realtà erano tre ladre favolose. L'avete riconosciuta? Questa è Occhi di Gatto, Cristina D'Avena feat. Loredana Bertè.

Adesso passiamo ad un gruppo di giovani ricconi. Ah, ricconi, avevo letto ricchioni, sai. Quelli di Marilyn's, Cristina D'Avena, vai.

su questo sax ballerino. Giuseppe J. Bianchi vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima puntata di Non Solo Cristina, da Venus intende.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Abbio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

sua barca per un giro in Tunisia, conduce gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

0: Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Vi stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

In una democrazia liberale nessuno è al di sopra della legge. E dunque le sentenze si rispettano, come si rispetta la presunzione di innocenza degli imputati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, il programma di Lotta Operaia a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del partito dei CARC. In questa puntata parliamo della mobilitazione del 18 aprile di GAP, USB, ex caserma occupate degli studenti di scuole di carta contro l'invio di armi a Livorno. Proseguendo il resoconto del convegno Disarmiamoci, svolto il 24 aprile a Campi Bisenzio, promosso da Disarma, BDS Firenze e Ferrovieri contro la guerra. In chiusura l'intervista a Maruska Ambrosini, madre di Mirko Serbelloni, ucciso sul lavoro. Per contribuire alle Corrispondenze Operaie la mail è sempre carc@riseup.net. E per riascoltare queste e le scorse puntate in podcast il sito è sempre www.radiograd.it. Detto questo, buon ascolto.

0: Livorno, no al traffico di armi nel porto. Il 18 aprile, nelle prime ore del mattino, diverse realtà livornesi, tra cui il gruppo autonomo portuale GAP, il sindacato USB, il collettivo studentesco Scuola di Carta, lo spazio sociale ex caserma occupata, hanno organizzato un presidio sul ponte mobile di Viale Mogadiscio. Si tratta dello snodo principale per l'accesso dei mezzi pesanti alla Darsena Toscana, il terminal container più importante del porto di Livorno. L'iniziativa ha ritardato l'apertura del ponte e il transito della nave Freeberg, che solitamente trasporta merci generiche, ma che quando opera per conto della base logistica di Camp Derby, come in questo caso, veicola materiale bellico strategico, ossia munizioni ed equipaggiamento militare. La natura del carico è stata confermata dal coordinamento USB-VVF Livorno, che attraverso una nota di contestazione ha evidenziato l'impiego improprio di una squadra di soccorso dei vigili del fuoco in attività di vigilanza per il trasporto di armi. Il sindacato ha denunciato che tale operazione ha sottratto risorse essenziali al soccorso pubblico, mettendo a rischio la sicurezza della popolazione in un territorio già carente di personale e mezzi, subordinando la missione del corpo a logiche estranee al servizio civile e trasformandolo in uno strumento repressivo. Ancora una volta, il monitoraggio e le segnalazioni dei lavoratori hanno permesso alle varie realtà cittadine di reagire. Solo l'intervento degli agenti antisommossa, che hanno sgomberato con la forza i manifestanti, ha consentito il passaggio della nave. Nonostante il blocco non sia riuscito a fermare definitivamente il carico, l'azione ha riacceso il dibattito sull'uso delle infrastrutture e del personale pubblico, portuali, vigili del fuoco e forze dell'ordine, al servizio della base americana, il più grande arsenale statunitense al di fuori degli USA, fondamentale per rifornire le operazioni militari degli Stati Uniti in Europa, Africa e Medio Oriente. In merito all'accaduto, il GAP ha dichiarato in un comunicato: lo Stato italiano difende gli interessi militari e logistici degli Stati Uniti, reprimendo chi si oppone al transito di armi. Parlano di interruzione di pubblico servizio, ma da quando il traffico di armi è un servizio pubblico? Chi prova a fermare la guerra viene denunciato e colpito, mentre chi la alimenta viene protetto. Non saremo complici, dal porto di Livorno non devono passare armi. La mobilitazione è proseguita il 20 aprile con un corteo di circa 100 persone che ha raggiunto la prefettura per ribadire l'opposizione al traffico di armi, la contrarietà alla guerra e ai recenti interventi militari in Libano e Iran. È stata anche l'occasione per ribadire il sostegno a coloro che si stanno imbarcando sulla nuova flottiglia per Gaza, tra cui alcuni lavoratori del porto livornesi, e riattivare le assemblee cittadine della flottiglia di terra. Ancora, nella serata del 25 aprile, in occasione dell'arrivo in porto della nave Chemical Traveler, che trasporta rifornimenti per e verso l'entità sionista, diverse centinaia di persone si sono radunate davanti al varco Zara, rispondendo alla chiamata del GAP e impedendone l'attracco. Concludiamo in proposito con il commento rilasciato dai lavoratori del GAP. Grazie al presidio del 25 aprile, costruito dalle realtà livornesi e sostenuto da compagni e compagni arrivati da Pisa a Firenze, quella nave non ha attraccato. Un segnale chiaro: i porti non devono essere complici della guerra. Il 18 aprile, nelle prime ore del mattino, diverse realtà livornesi, tra cui il gruppo autonomo portuali GAP, il sindacato USB, il collettivo studentesco Scuola di Carta, lo spazio sociale ex caserma occupata, hanno organizzato un presidio sul ponte mobile di Viale Mogadiscio.
1: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carca@resap.net.
2: Il 24 aprile si è svolto nella sala comunale di Villa Montalvo a Campi Bisenzio, Firenze, il convegno Disarmiamoci, promosso da Disarma, BDS Italia, Ferrovie contro la guerra e Coordinamento Fiorentino Pace e Disarmo. Le realtà promotrici hanno chiesto e ottenuto uno spazio comunale per il convegno, e man mano che l'iniziativa ha preso forza e le adesioni crescevano, l'amministrazione comunale se ne è fatta lei stessa promotrice. La vice sindaca Federica Petti ha moderato l'iniziativa insieme a Fabio Gambone del partito dei CARC. Anche altri rappresentanti delle istituzioni locali del territorio erano presenti: Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio, Giuseppe Carovani, sindaco di Calenzano, e Damiano Sforzi, candidato sindaco a Sesto Fiorentino per il Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, e per Sesto. Molto rappresentato il campo degli organismi operai e popolari. Li citiamo tutti perché l'elenco permette di intuire la ricchezza del confronto. Ferrovieri contro la guerra, Collettivo di fabbrica GKN, Gruppo Autonomo Portuali Livorno, Comitato Lavoratori Scuola Siena, Scuole Non Caserme, Rete Pace e Disarmo, BDS, Coordinamento Nazionale No NATO, Comitato No Comando NATO, Coordinamento Fiorentino Contro il Disarmo, Comitato No Aeroporto, Rete No Gesi Amiata. Presenti anche alcuni rappresentanti dei lavoratori e forze sindacali: Lorenzo Vieri, RSU Fiom Bobst, Stefano Battolla, RSU UIL Ginori, Lorenzo Robin Frosini, RSA USB Aeroporto di Firenze, la CUB di Firenze è una rappresentante degli operai della Leonardo SPA. Presenti associazioni e forze politiche: Emergency, Ampi Campo Bisenzio, Federazione Toscana del Partito dei CARC e singoli esponenti della società civile: Mohamed, artista di Gaza, Danilo Conte, avvocato di USB, Luca Salta la Macchia, l'avvocato che segue la causa contro Leonardo SPA, la giornalista Sandra Gesualdi e padre Bernardo, abate della Basilica di San Miniato. Più di 3 ore di confronto che, per ovvie ragioni, riassumiamo riportando le questioni principali. Anzitutto, il quadro emerso dagli interventi dei lavoratori. La terza guerra mondiale è in corso, l'Italia è in guerra e i lavoratori sono più o meno direttamente arruolati tramite la logistica e la produzione bellica. Le leggi che regolano gli spostamenti di materiale bellico sono costantemente aggirate. La conversione bellica dell'industria avanza fagocitando produzioni strategiche e fabbriche in via di smantellamento. I lavoratori sono in prima fila nella lotta contro questo processo, anziché ricevere sostegno da parte delle istituzioni, salvo rare eccezioni, vengono repressi. Per questo hanno espresso la necessità di misure anche legali che li tutelino, e tra queste la legge per l'obiezione di coscienza. Ad esempio, si potrebbe estendere la legge che permette di non arruolarsi in caso di leva militare anche ai lavoratori che non vogliono contribuire alla guerra con il loro lavoro. Una legge simile sarebbe una tutela per chi si rifiuta di movimentare materiale bellico e sciopera. Il legame tra la difesa dell'ambiente, la difesa dei posti di lavoro e la lotta contro la guerra è stato più volte ripreso. Un lavoratore della Leonardo SPA ha raccontato dell'esperienza di organizzazione nel suo stabilimento, della loro opposizione all'invio di armi a Israele e dei tentativi di trovare la strada giusta per potersi rapportare con le organizzazioni operaie popolari solidali con la Palestina per rompere la contraddizione da cui guadagnano solo i guerrafondai. La RSA dell'aeroporto di Firenze si è espressa contro il progetto di raddoppio della pista e ha manifestato solidarietà al comitato popolare che vi si oppone. Ha spiegato che in Toscana gli aeroporti sono gestiti dal console onorario di Israele, Marco Carrai. Costui promuove il progetto di devastazione ambientale del raddoppio della pista di Firenze per spostare i voli civili dall'aeroporto di Pisa e incrementare così i voli militari. cercando di alimentare la contraddizione tra i lavoratori e i comitati cittadini che si oppongono al progetto e all'esistenza stessa dell'aeroporto. Il Consiglio di Fabbrica GKN e il GAP di Livorno hanno ribadito il loro impegno a sostegno della Global Sumud Flottiglia in partenza proprio in quei giorni. Oltre a dare la loro adesione all'equipaggio di terra, alcuni di loro saranno anche sulle barche che forzeranno il blocco navale a Gaza. Ovviamente gli organismi operai e popolari hanno avanzato proposte e sollecitazioni agli amministratori locali, a partire dalla necessità di mettere una marcia in più nel sostegno ai processi di riconversione industriale dal basso che escludono la produzione bellica. È il caso della ex GKN con l'avvio del consorzio pubblico industriale. È chiaro che gli amministratori locali hanno molte strade per sostenere il movimento popolare. Alcune di esse sono state esplicitamente indicate. Prendere posizione pubblicamente a sostegno dei lavoratori che applicano l'articolo 11 della Costituzione, a partire da quelli che denunciano e bloccano i traffici di armi e che fronteggiano la militarizzazione delle scuole e delle università. Produrre atti ufficiali o comunque presentare mozioni e ordini del giorno in Consiglio Comunale contro la legge approvata dal Parlamento della colonia di Israele che commina la pena di morte su base etnica ai terroristi palestinesi. Sostenere e pretendere la destituzione immediata di Marco Carrai dalla presidenza della Fondazione Meyer in quanto rappresentante politico di uno Stato che attua la pena di morte su tali basi. Alimentare le campagne di boicottaggio di Teva e di altre aziende, sia israeliane che italiane, che operano nei territori dei tre comuni e che continuano a sostenere le politiche genocidiarie. Sostenere con sedi, dati e altri mezzi l'istituzione di un osservatorio sui traffici di armi e materiale bellico in generale, non la produzione, ma anche la logistica, quindi che abbiano un occhio su strade, autostrade, ferrovie, porti e aeroporti. Si tratta di una questione non solo etica, ma anche di sicurezza generale dei cittadini.

0: fa pubblicammo le interviste a due madri in lotta per avere giustizia per i loro figli uccisi sul lavoro. Monica Michielin, madre di Mattia Battistetti, e Maruska Ambrosini, madre di Mirko Serpelloni. A un anno di distanza si è concluso il primo grado del processo per Mattia, con l'assoluzione dei padroni e le condanne di alcuni dipendenti. È ancora in corso il processo per Mirko. Dopo una prima vittoria con la condanna di Bettinelli, titolare della ditta dove lavorava, ora la sbarra è il padrone della RP Interni di Manerbio, Brescia, la ditta committente presso cui è avvenuto l'omicidio. Maruska, puoi dirci brevemente come sta andando il processo e a che punto siamo ora?
1: In questo anno trascorso si è concluso il processo a carico di Saverio Bettinelli, responsabile della sicurezza presso il Bettinelli Group, con una condanna a 3 anni e 4 mesi, a rimborso delle spese legali e a una provvisionale da pagare ai familiari, di cui a tutt'oggi non è stato versato nemmeno un euro. Ci tengo a precisarlo perché voglio fare nome e cognome della persona che non ha avuto rispetto per Mirko, né da vivo né da morto. Attualmente si sta svolgendo il processo a carico del committente. Si sono svolte 3 udienze, una tecnica, una con i testimoni dell'accusa e quella del 15 aprile con i testimoni della parte civile. Manca l'udienza del 17 giugno, dove verranno sentiti i testimoni della difesa e l'imputato stesso. Anche qui apro una parentesi. L'imputato è dal 13 novembre che sapeva di dover testimoniare. Ha avuto tutto il tempo per organizzarsi, ma proprio il 15 aprile era fuori per lavoro. Il 18 giugno il giudice stabilirà le date finali e sicuramente dopo l'estate. Dovremo ancora aspettare. Sono positiva e soddisfatta di come sta andando il processo finora, ma aspetto la fine, perché non si può mai sapere.
0: A ogni udienza tu, con tua figlia e altri, continuate a promuovere presidi fuori dal tribunale e partecipate a varie iniziative per far conoscere la storia di Mirko, per alzare l'attenzione sugli omicidi sul lavoro e per appellarvi ai lavoratori, invitandoli a organizzarsi e a lottare. Come sta proseguendo la vostra lotta in questo senso?
1: Abbiamo da subito iniziato questo percorso per sensibilizzare sull'argomento morti sul lavoro. Durante i processi organizziamo presidi con vari cartelloni che riportano le statistiche e i numeri della strage che continua in tutta Italia. Nel nostro piccolo facciamo quello che possiamo, ma spero tanto che un giorno si possa riempire una piazza. Quel giorno potrò dire di essere riuscita nel mio intento di sensibilizzare le persone. Le cosiddette morti bianche di bianco non hanno proprio nulla. Sono morti tragiche e piene di sofferenza e pensiamo in che modo violento avvengono, se pensiamo in che modo violento avvengono. Io continuerò anche sola, se necessario, perché c'è bisogno di dare voce a chi voce non l'ha più. Ormai questa è la mia missione. I miei figli mi hanno sempre vista lottare senza arrendermi e soprattutto adesso non posso deluderli. Oltre che per il processo, organizziamo dei presidi anche per il 28 aprile, giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro, e per il 13 ottobre, giornata nazionale contro le morti sul lavoro. Inoltre partecipo a vari progetti nelle scuole e a varie iniziative organizzate dai gruppi sindacali, politici e da collettive, tutte persone conosciute durante i presidi.
0: Nel corso di quest'anno sei entrata a far parte del coordinamento Fare Rete contro la repressione politico-sindacale. Perché hai deciso di aderire? Questa adesione ha rafforzato la vostra lotta?
1: Il comitato Fare Rete contro la repressione politico-sindacale l'ho conosciuta in un incontro a cui sono stata invitata da voi del partito CARC e colgo l'occasione per ringraziarvi per il sostegno, il pensiero e la partecipazione fisica. Quello che mi ha portato ad aderire sono stati i racconti di persone da tutta Italia che non si conoscevano, ma che per la causa si sono uniti a prescindere dagli orientamenti sindacali. Persone come me che sostengono le lotte contro le ingiustizie di qualsiasi tipo riguardanti il mondo lavorativo. Mi sono sentita appoggiata e ora ai nostri presidi partecipano anche delegati sindacali, attivisti e lavoratori di fuori Brescia. È un gruppo di persone attive e sensibili alla situazione lavorativa, sempre più negativa in tutti i sensi. Credono in quello che stiamo portando avanti e di conseguenza non mi lasciano sola. Io credo che la nostra lotta in tribunale un giorno servirà ad un'altra famiglia, quando dovrà difendere il proprio caro.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

una città con tante luci e automobili. Quante emozioni, tutte apposta per noi. Un attico e un giardino e da là tramonti e palpiti. Tutto questo io non te lo darò mai.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Benvenuti a Contemporaneamente, il podcast che vi porta al cuore degli eventi contemporanei con uno sguardo critico e informato tramite gli strumenti analitici che abbiamo acquisito durante il percorso di geografia, creato dalla classe seconda A FM, aperto anche al contributo delle altre classi dell'Istituto Tecnico Economico Pacinotti di Pisa e guidato dal professore di geografia Andrea Vento, esploriamo argomenti attuali con chiarezza e semplicità. Unisciti a noi su Spotify per conoscere ciò che sta accadendo nel mondo.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Rota della classe seconda B AFM ed oggi vi parlerò delle nuove elezioni nello Sri Lanka e di come questo evento politico potrebbe influenzare l'economia e la società del paese. Prima di partire, è meglio fare un breve inquadramento storico e geografico dello Sri Lanka. Lo Sri Lanka, un'isola nell'Oceano Indiano situata a sud-est dell'India, ha una storia complessa e ricca di eventi significativi che ha visto diversi popoli e culture lasciarvi il proprio segno. L'isola fu abitata da gruppi locali come i Vedda, ma subì influenze significative da parte dei Tamil, provenienti dall'India meridionale e dai commercianti arabi, e, dall'inizio del XVI secolo, da parte delle potenze coloniali europee, nella fattispecie portoghesi, olandesi e britannici. Nel 1948 il paese ottenne l'indipendenza dal Regno Unito, assumendo il nome di Ceylon, cambiato in Sri Lanka nel 1972. Da allora la sua storia è stata segnata da tensioni etniche e religiose, in particolare tra la maggioranza singalese, circa il 75% della popolazione, e la minoranza tamil, circa il 15%, concentrata soprattutto nel nord e nell'est del paese. Infine abbiamo due piccole minoranze, una proveniente dall'India occidentale, i Parsi, e l'altra gli abitanti originari dell'isola, i Veddas. La lunga guerra civile tra il governo e le tigri tamil, che ha avuto luogo dal 1983 al 2009, ha causato devastazioni, lasciando cicatrici profonde sia sul piano economico che sociale. Le principali religioni includono i buddisti, prevalentemente singalesi, e gli induisti, in gran parte tamil. Altre minoranze religiose comprendono i musulmani di origine araba e i burghers, discendenti dei coloni europei. Attualmente la popolazione ammonta a circa 22 milioni di abitanti, su di una superficie di soli 65.610 km², con un'elevata densità di 325 abitanti per km². Lo Sri Lanka è stato travolto negli ultimi anni dalla peggiore crisi economica dalla sua indipendenza. I problemi sono esplosi nel 2022 con una serie di fattori concatenati, tra cui una cattiva gestione della finanza pubblica, un debito pubblico massiccio, la pandemia da Covid-19 e il conseguente collasso del turismo. Il governo del presidente Gotabaya Rajapaksa e del fratello, primo ministro Mahinda Rajapaksa, ha subito pressioni crescenti, culminate in proteste di massa sfociate nel crollo dell'establishment politico. Il default del paese e l'intervento del Fondo Monetario Internazionale, con l'applicazione di misure di aggiustamento strutturale, lacrime e sangue di stampo neoliberista, ha determinato l'inasprimento delle condizioni di vita, facendo precipitare in una situazione drammatica la popolazione. Mancanza di beni essenziali, scarsità di carburante e blackout energetici prolungati che ha spinto alcune centinaia di migliaia di singalesi all'emigrazione. Il PIL pro capite, che aveva raggiunto il suo massimo nel 2018 con un valore intorno ai $4.500, da quel momento ha iniziato a diminuire fino a precipitare sotto i $4.000 nel 2023, nonostante i flussi migratori in uscita. Nelle nuove elezioni, Anura Kumara Dissanayake, noto con l'acronimo HPD, si è ufficialmente insediato come presidente dello Sri Lanka, dopo aver vinto le elezioni presidenziali il 22 settembre 2024, col 42,31% dei voti, corrispondenti a 5,7 milioni di preferenze. Il leader della coalizione di centrosinistra, Partito Nazionale del Popolo, ha sconfitto il suo principale avversario, Sait Premadasa, leader della coalizione centrista Potere del Popolo Unito, che ha ottenuto il 32,76% dei voti. Ranil Wickremesinghe, presidente uscente e veterano della politica singalese, si è fermato al terzo posto col 17,3%. Wickremesinghe era stato designato presidente ad interim dal Parlamento nel 2022, dopo le dimissioni di Gotabaya Rajapaksa, fuggito dal paese travolto dalle proteste contro il suo governo, accusato di nepotismo e corruzione e soprattutto incapace di gestire la peggiore crisi economica che lo Sri Lanka abbia vissuto dal 1948, anno della sua indipendenza. Dissanayake, 55 anni, è il primo presidente di sinistra nella storia dello Sri Lanka, un fatto che segna un cambiamento politico significativo. La sua vittoria è stata possibile anche grazie al sistema elettorale a preferenze multiple, che consente agli elettori di indicare anche una seconda e una terza scelta. Oltre a essere in testa nella prima preferenza, Dissanayake ha raccolto un ampio sostegno anche nelle seconde preferenze, consolidando così la sua vittoria. La partecipazione elettorale è stata alta, raggiungendo il 79%, a dimostrazione della profonda mobilitazione politica in un momento cruciale del paese. Dissanayake, leader del Fronte di Liberazione del Popolo dal 2014, un partito originariamente marxista-leninista, ha attraversato una profonda trasformazione ideologica dopo la netta sconfitta alle elezioni del 2019, nelle quali raccolse solo il 3% dei consensi. Di Liberazione del Popolo, che negli anni 80 e 90 fu protagonista di due tentativi di insurrezione armata, ha gradualmente abbandonato la lotta armata e il suo programma rivoluzionario per abbracciare l'economia di mercato e un approccio riformatore di stampo socialdemocratico. Questo cambiamento, avvenuto in risposta alle sfide politiche del paese, ha portato alla scissione delle correnti più radicali del partito, ma ha anche reso il JVP una forza politica più inclusiva e pragmatica. La sua vittoria è stata possibile anche grazie al sistema elettorale a preferenze multiple, che consente agli elettori di indicare anche una seconda e una terza scelta. Oltre a essere in testa nella prima preferenza, Dissanayake ha raccolto un ampio sostegno anche nelle seconde preferenze, consolidando così la sua vittoria. La partecipazione elettorale è stata alta, raggiungendo il 79%, a dimostrazione della profonda mobilitazione politica in un momento cruciale del paese. Dissanayake, leader del Fronte di Liberazione del Popolo dal 2014, un partito originariamente marxista-leninista, ha attraversato una profonda trasformazione ideologica dopo la netta sconfitta alle elezioni del 2019, nelle quali raccolse solo il 3% dei consensi. Di Liberazione del Popolo, che negli anni 80 e 90 fu protagonista di due tentativi di insurrezione armata, ha gradualmente abbandonato la lotta armata e il suo programma rivoluzionario per abbracciare l'economia di mercato e un approccio riformatore di stampo socialdemocratico. Questo cambiamento, avvenuto in risposta alle sfide politiche del paese, ha portato alla scissione delle correnti più radicali del partito, ma ha anche reso il JVP una forza politica più inclusiva e pragmatica. Durante la sua campagna elettorale, Dissanayake ha puntato molto sulle nuove generazioni, promettendo riforme sociali, politiche ed economiche per rilanciare lo Sri Lanka. Tra le sue priorità del suo programma riformatore ci sono il potenziamento del sistema educativo, il rafforzamento del welfare, la digitalizzazione del paese e la lotta alla corruzione. Sul piano istituzionale ha espresso la volontà di abolire il sistema presidenziale in favore di una democrazia parlamentare. In ambito economico ha promesso lo sviluppo del settore agricolo, manifatturiero e tecnologico, un piano che dovrà confrontarsi con una realtà economica molto complessa. Il debito estero dello Sri Lanka ammonta a circa 51 miliardi di dollari e il paese ha dichiarato la bancarotta nel 2022 a causa dell'esaurimento delle riserve di valuta estera. L'isola si trova in una crisi economica devastante, aggravata dalla conseguenza della pandemia di Covid-19 e dalle politiche economiche fallimentari dei governi precedenti. Uno dei settori più colpiti è stato il turismo, che rappresentava una delle principali fonti di valuta estera. La scarsità di risorse ha portato a razionamenti di beni essenziali come carburante, elettricità e medicine, costringendo gran parte della popolazione a vivere in condizioni di estrema povertà. Il Fondo Monetario Internazionale, FMI, ha concesso un prestito di 3 miliardi di dollari a Colombo nel marzo 2023, ma finora ne è stato erogato solo un terzo. Dissanayake ha dichiarato di voler rinegoziare l'accordo con l'FMI per ridurre l'impatto delle misure di austerity sulla popolazione, che includevano un drastico taglio della spesa pubblica. Il governo uscente, guidato da Wickremesinghe, ha ridotto l'inflazione dal 70% a meno dell'1% e riportato il PIL in crescita, ma a costo di sacrifici enormi per le fasce più povere della popolazione, come l'aumento delle tasse, il taglio dei servizi pubblici e il razionamento dei beni essenziali. Lo Sri Lanka ha debiti significativi con diversi paesi, tra cui 4,3 miliardi di dollari con la Cina, 2,7 miliardi col Giappone e 1,6 miliardi con l'India. La Cina, in particolare, ha fornito finanziamenti a lungo termine per numerosi progetti infrastrutturali, ma molti di questi sono rimasti incompiuti o non sono stati in grado di generare ritorni economici sperati. Pechino ha adottato una linea dura nelle trattative sui debiti, chiedendo risarcimenti immediati, una richiesta che lo Sri Lanka, in stato di default, difficilmente può soddisfare. Dissanayake affronta dunque la sfida di gestire questa crisi del debito e trovare un equilibrio tra le richieste dei creditori internazionali e la necessità di proteggere i diritti e il benessere della popolazione, il 25% della quale vive al di sotto della soglia di povertà estrema. Oltre a Cina, Giappone e India, lo Sri Lanka deve affrontare la pressione di creditori privati e istituzioni finanziarie come il consorzio Adok Group, responsabile della ristrutturazione di una parte del debito pari a 17 miliardi di dollari. Una delle maggiori sfide che Dissanayake dovrà affrontare riguarda il Parlamento, eletto nel 2022, dove la coalizione NPP ha solo 3 seggi. Durante il suo discorso inaugurale, il nuovo presidente ha affermato che scioglierà il Parlamento e indirà nuove elezioni per ottenere una maggioranza stabile, essenziale per attuare il suo ambizioso programma di riforme progressiste. L'ascesa al potere di Dissanayake segna la fine definitiva della dinastia politica dei Rajapaksa, che ha dominato la scena politica singalese per quasi 2 decenni. La famiglia Rajapaksa ha accumulato ampi poteri ed enormi ricchezze, ma è stata travolta dalle proteste popolari scatenate dalla crisi economica e dalle accuse di corruzione. Gotabaya Rajapaksa, presidente dal 2019, e suo fratello Mahinda, rispettivamente primo ministro e presidente per molti anni, sono stati costretti a dimettersi e a fuggire dal paese. La loro caduta ha segnato un momento cruciale nella storia recente dello Sri Lanka, con la popolazione che ha preso d'assalto il palazzo presidenziale nel luglio 2022, chiedendo un cambiamento radicale. Il successo di Dissanayake, quindi, rappresenta una speranza di rinascita per un paese devastato da anni di cattiva gestione economica, dilagante corruzione e frequenti crisi politiche. Tuttavia, le sfide economiche e sociali restano impervie e il nuovo presidente dovrà affrontare un contesto internazionale e interno estremamente difficile per mantenere le promesse fatte durante la campagna elettorale. Il recente cambio di governo in Sri Lanka può essere visto come l'esito opposto di quanto accaduto in Argentina, nella quale dopo il peronista moderato Fernandez, con l'elezione di Javier Milei, il paese ha virato a destra. Milei, un economista ultraliberista, ha basato la sua campagna su proposte radicali, come l'abolizione della banca centrale, tagli indiscriminati in tutti i capitoli di spesa e la dollarizzazione dell'economia, con l'obiettivo di combattere l'inflazione e di ridurre drasticamente la spesa pubblica, illudendo la popolazione affamata dalla drammatica crisi economica derivante dalle politiche draconiane imposte dall'FMI a seguito del prestito di ben 45 miliardi acceso dal presidente liberista Macri nel 2018. In Sri Lanka, invece, Dissanayake propone un rafforzamento del welfare e una maggiore protezione dei settori più deboli della società, invertendo la tendenza verso le privatizzazioni e le politiche di austerità. Mentre l'Argentina ha scelto di affidarsi a un modello di estrema destra con soluzioni aggressive di taglio neoliberale che ha peggiorato ulteriormente le già drammatiche condizioni sociali, lo Sri Lanka ha optato per una direzione opposta, spostandosi verso politiche socio-economiche di sinistra in risposta a una crisi che ha colpito soprattutto le fasce più povere della popolazione. Le due situazioni evidenziano come diversi paesi, pur attraversando crisi simili di debito, inflazione e povertà e in presenza di governi entrambi ricorsi a prestito dell'FMI, possano adottare soluzioni politiche diametralmente opposte, con effetti divergenti per le fasce sociali più deboli. Spero che questo viaggio nelle nuove elezioni in Sri Lanka vi abbia fatto scoprire qualcosa di nuovo e interessante su come sta cambiando il mondo. Se vi è piaciuto l'argomento e vi ha incuriosito, non perdetevi i prossimi episodi del podcast per tante altre storie e curiosità.
1: Contemporaneamente, il podcast che vi porta al cuore degli eventi contemporanei con uno sguardo critico e informato tramite gli strumenti analitici che abbiamo acquisito durante il percorso di geografia. Creato dalla classe seconda AFM, aperto anche al contributo delle altre classi dell'Istituto Tecnico Economico Pacinotti di Pisa e guidato dal professore di geografia Andrea Vento, esploriamo argomenti attuali con chiarezza e semplicità. Unisciti a noi su Spotify per conoscere ciò che sta accadendo nel mondo.
2: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
3: E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, ma andate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti.

che è pulito e che non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda che avete dentro. Tutto è falso. L'igiene egoista,

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Eccoci qui, carissimi amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Va Morrison, non finisce mai di stupire, una produzione di lavori che non ha uguali e tutte ad altissimo livello. Somebody Tried to Seal My Bridges è un lavoro dedicato alla musica blues. Qui insieme a Buddy Guy, un brano storico scritto a suo tempo da Willie Dixon per Muddy Waters. I am ready, Van Morrison e Buddy Guy, qui a Me and Blues.

è sempre Mio Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ci è voluta l'intelligenza creativa e i dollari di Joe Bonamassa per celebrare i 100 anni della nascita del mitico B.B. King. Joe è riuscito a mettere insieme il meglio della musica blues, rock blues e soul per realizzare un'opera che a mio parere è quasi storica. 32 brani realizzati ad altissimi livelli. Questa è la famosissima di Thrill Is Gone insieme a Clapton e Chaka Khan, qui a Mio Blues, The Thrill Is Gone.

sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Sand and a Beautiful World è un album capolavoro di Murph Staple, la regina del rhythm and blues and soul. Nonostante i suoi anni, ci ha regalato delle grandi perle grazie anche alla grande visione dei suoi produttori. Questa è la bellissima The Beautiful Stranger qui a Me and Blues, Murph Staple.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dica Perrell ha una presenza scenica penetrante ed evidente sin dal primo momento che sale sul palco, una voce costruita per cantare il blues e una tecnica per maneggiare la sua chitarra elettrica affinata negli anni di studi. Un disco che ha spopolato e ha fatto incetta di premi e riconoscimenti. Questa è The Price Tis Blues, qui per voi a Me and Blues. Dick Perrell.

E sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. 5 dischi in più di 15 anni, non sono stati tanti, ma se si dà un'occhiata a quanto hanno venduto, i conti tornano alla grande. Almer Chrysler è un album del 2026, è della Altered A5 Blues Band, un disco che non tradisce le attese di chi se l'aspettava già con l'acquilina in bocca. Hill or High Water, questa per voi, a Me and Blues, Altered A5 Blues Band.

0: And Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bill Branch, armonicista blues di Chicago, ha una bellissima storia discografica e corposa alla spalle. Considerato il più importante armonicista blues di sempre, Branch e la sua band regalano sempre canzoni eseguite nel più classico stile del blues elettrico, quindi diretto e vibrante. Questa è The Harmonica Man, Bill Branch, qui a Me and Blues.
2: Hey Billy, this is Bobby Richie, man. Let me tell you about the blues and where it come from.

Sempre Gianfranco Piria che vi parla con la musica blues, rock blues di Mia Blues. Devon Allman si porta dietro il fardello di un cognome pesante, figlio di Greg, nipote di Duane Allman. Musicalmente si è formato giammando nei palchi frequentati a suo tempo dalla band di famiglia. Da anni è leader della Honey Bright, un roccioso trio di rock blues che ha pubblicato dei dischi ma senza incidere più di tanto. The Blues Up, The Blues Summit è uno dei suoi ultimi lavori, esattamente un album uscito tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Qui insieme

Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bob Corridore negli ultimi anni ci ha regalato dei lavori interessanti che hanno esaltato il blues tradizionale grazie anche ai suoi archivi che hanno un'importanza unica. Ernest Blues è un album del 2026, un disco molto interessante. L'uscita era stata anticipata da un 45 giri, da un singolo che io vi propongo in questo momento, dal titolo I Love the Shot. Bob Corridore and Friends qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Ciao a tutti e bentornati a Topos in Favola. Alzi la mano chi non ha mai visto Una poltrona per due la sera del 24 dicembre su Italia 1. E se i primi anni ci chiedevamo perché Mediaset avesse così poca fantasia da trasmettere sempre lo stesso film trito e ritrito, nella stessa prima serata della vigilia, oggi forse ci rassicura constatare che alcuni piccoli riti collettivi restino intatti. Anche quest'anno chi vorrà potrà rivedere Una poltrona per due lo stesso giorno, alla stessa ora, sullo stesso canale. Oggi ne parliamo, visto che è la settimana di Natale. È un classico di Natale non solo per la sua collocazione nel palinsesto televisivo italiano, ma anche a causa della trama e dell'ambientazione. Le vicende del film di John Landis, girato nel pieno degli anni Ottanta, si svolgono nei giorni che precedono il Natale. Siamo in una nevosa Filadelfia piena di addobbi, per poi spostarsi nel finale nella New York di Wall Street. Due miliardari abili e tirchi, i fratelli Randolph e Mortimer Duke, rispettivamente interpretati da Ralph Bellamy e Donna Meche, fanno una crudele scommessa partendo da un assunto sociologico. La premessa è che sono le condizioni socio-economiche di partenza a fare di un uomo una persona per bene di successo, non le sue qualità. La scommessa quindi è quella di scambiare ruoli tra il loro ricco dipendente, l'agente di borsa Louis Winthrop III, interpretato da Danny Aykroyd, e il povero mendicante truffatore Billy Ray Valentine, interpretato da Eddie Murphy. Il mendicante può trasformarsi in un uomo rispettabile mago della finanza, e un uomo onesto può diventare un miserabile pronto a tutto se le condizioni di partenza si capovolgono. La trama di Una poltrona per due si ispira ad un autore classico della letteratura americana. Lo spunto per il soggetto e la sceneggiatura di Tim Harris e Herschel Weingrod sono due opere di Mark Twain. Da un lato il romanzo Il principe e il povero, dove avviene in pratica lo stesso tipo di scambio, dall'altro il racconto La banconota da un milione di sterline. Il titolo originale e il titolo italiano per una volta riescono a richiamare bene il senso del film. In originale infatti Trading Places è un gioco di parole dal doppio significato. Da un lato il trading place è la borsa finanziaria, che è anche il contesto del film. Dall'altro, to trade places significa scambiarsi di posto, ed è quello che fanno involontariamente i due protagonisti. Louis è un bianco wasp, genio della finanza, e sta facendo guadagnare molti soldi ai fratelli Duke. Inoltre sta per sposare la loro insopportabile nipote Penelope. Vive in una casa lussuosa, coccolato dal maggiordomo Coleman, il nostro compiantissimo Denholm Elliott, a spese dei datori di lavoro. È un passo dalla felicità e dalla piena realizzazione. Billy Ray invece è un ragazzo nero, povero, che mendica per strada fingendosi invalido. I Duke fanno arrestare per droga Louis, lo licenziano e lo cacciano di casa. Al suo posto ci mettono Billy Ray, che in effetti si rivelerà altrettanto bravo con le questioni finanziarie. Il cast di Una poltrona per due è formato da attori in grande ascesa all'epoca della sua produzione, ben diretti da John Landis. Mi piace citare Morandini, il mio idolo, che trova che questo film avesse più astuzia che intelligenza, ma riconosceva a John Landis di essere stato efficace. Lo sfondo urbano di Filadelfia è strepitoso, la direzione degli attori è infallibile anche nelle parti di contorno, scriveva il noto critico. Il cast funziona infatti molto bene. Dan Aykroyd era già famoso, pensiamo solo al Saturday Night Live e ai Blues Brothers, ma Eddie Murphy era di inizio carriera con questo film. La sua risata entrerà nell'Olimpo della Hollywood degli anni Ottanta e anche in Italia grazie al doppiaggio del nostro indimenticabile Tonino Accolla. Jamie Lee Curtis esordiva nel suo primo ruolo brillante dopo anni da attrice con John Carpenter e nei film thriller e horror, tanto da essere una tra le più famose Scary Queen. Infatti fu molto difficile convincerla ad interpretare Ophelia, la prostituta che aiuta Louis a riprendersi la sua vita, seppure in cambio di denaro e per cambiare la propria. L'abilità di Landis in questo film gli consente di allontanarsi dal filone strettamente demenziale dei film precedenti, comunque capolavori del genere, Animal House su tutti, mantenendo dei punti fermi e alzando un po' il livello dei riferimenti culturali. Da un lato Una poltrona per due contiene una costante delle opere di John Landis, la lotta contro l'autorità e il potere. Nei Blues Brothers ci sono l'ufficio delle tasse, l'esercito, la polizia, in Animal House c'è l'associazione Delta Tau Chi e il rettore. Qui invece in questo film c'è questa coppia di ricchi convinti di poter decidere della vita altrui e di essere intoccabili. Dall'altro, a parte l'ispirazione letteraria, anche la scelta della colonna sonora punta verso l'alto. Le prime scene descrivono i due volti di Filadelfia, quello dell'abbondanza e quello della povertà, sulle note delle Nozze di Figaro di Mozart. Insomma, una commedia brillante con dei temi sottesi, ma è una favola di Natale. Innanzitutto diciamo che è un classico natalizio solo in Italia, perché se voi chiedete a un americano il tipico film di Natale non vi dirà mai Una poltrona per due. Una poltrona per due in definitiva è una commedia e fa ridere, ma non mancano le stoccate al classismo e al razzismo. Il film è intriso
di battute e frasi razziste. Valentine, personaggio interpretato da Eddie Murphy, viene definito senza mezzi termini come sporco negro da uno dei fratelli Duke. È una critica al capitalismo cinico e senza scrupoli, è una critica ad una società basata su privilegi di classe che si tramandano da generazioni. Ma Una poltrona per due è una favola di Natale, secondo qualcuno addirittura alla Frank Capra, non fosse altro perché è ambientato a Natale, per l'appunto. Inoltre, a un certo punto, i due antagonisti, il nero povero manipolato e il bianco ricco caduto in disgrazia, si coalizzano per vendicarsi dei Duke, citando sempre il film. Infatti, il modo migliore per far soffrire una persona ricca è farla diventare una persona povera. Quindi, in un certo senso, è un film dove i buoni hanno il loro riscatto e i cattivi la loro punizione. La riprova che questo film sia un cult si trova addirittura in una legge americana. I protagonisti, per danneggiare i Duke, mettono in atto una forma di insider trading, speculando alla borsa di Wall Street sulla base di informazioni non pubbliche. Addirittura usano fonti governative riservate. Questa pratica non era illegale nell'83 quando fu pensato e girato il film, ma lo divenne nel 2010 con una legge a cui ci si riferisce talvolta come Eddie Murphy Rule, proprio perché è quello che fa il personaggio di Valentine insieme a Winter. Ma ora passiamo alle 10 curiosità che forse non conoscete di Una poltrona per due. Prima curiosità: i personaggi principali inizialmente dovevano essere interpretati da Gene Wilder nel ruolo di Winthrop, ovviamente, e da Richard Pryor in quello di Valentine. A causa però dell'episodio dove riportò gravi ustioni, Pryor dovette rinunciare alla parte. A quel punto gli sceneggiatori insieme al regista presero in considerazione Eddie Murphy. Lo stesso Murphy successivamente fece pressione affinché la parte di Winthrop fosse assegnata a un altro attore piuttosto che a Wilder, perché non voleva essere considerato il rimpiazzo di Pryor nell'ormai celebre duo che poi farà sfacelli con La signora in rosso e con Non guardarmi, non ti sento. Numero 2, nel Principe cerca moglie del 1988, il personaggio interpretato da Eddie Murphy incontra Randolph e Mortimer Duke, ora costretti a vivere per le strade come barboni, e dona loro dei soldi per ricominciare. Numero 3, nella camera da letto di Ophelia c'è la locandina di un film mai realizzato da John Landis dal titolo See You Next Wednesday. Questo particolare ricorre in molte pellicole di John Landis. Lo stesso film veniva trasmesso nel corso di Un lupo mannaro americano a Londra, un suo cartellone appare nei Blues Brothers e comparirà anche nel video di Thriller di Michael Jackson e nel Principe cerca moglie. Frank Oz interpreta più o meno lo stesso personaggio che aveva interpretato in Blues Brothers, e cioè il poliziotto che certifica gli effetti personali dei detenuti nei Blues Brothers di John Belushi, qui di Dan Aykroyd. Quando Winthrop viene arrestato, il numero che riceve per la foto segnaletica 7474505B è lo stesso che aveva Jake Blues, il personaggio interpretato da John Belushi nei Blues Brothers. Bo Diddley interpreta la parte del proprietario del Monte dei Pegni, in cui Dan Aykroyd impegna il suo orologio in cambio di una pistola e dei soldi. Se non sapete chi è Bo Diddley, andate a chiedere a Jimi Hendrix da chi ha imparato a suonare la chitarra coi denti. Settima curiosità: nell'episodio Lunga sfiga alla regina della serie animata I Simpson, Bart e Lisa, in preda al delirio di zuccheri, incontrano due nobili uomini che scommettono un dollaro sulla sorte dei ragazzi come i fratelli Duke. Ottava curiosità: nel film appare in cameo James Belushi, fratello di John, appare in mutande canottiere durante la festa sul treno quando Clarence Biggs, il personaggio interpretato dal grande Paul Gleason, sequestra i protagonisti. Numero 9, nella scena finale alla borsa dove Winthrop e Valentine vendono per far abbassare il prezzo delle azioni, si sente, oltre al doppiaggio italiano venduto venduto, anche quello in inglese, in particolare Dan Aykroyd che dice sold sold, e nella stessa scena alla fine c'è la grande citazione in cui un agente di borsa continua a dire ne voglio 5, ne voglio 5, ne voglio 5, che in inglese sarebbe 5, 5, 5, 5, che viene usato molto spesso per coprire fuck, fuck, fuck, fuck. Numero 10, il film è stato candidato a 2 Golden Globe, miglior film commedia e o musicale e miglior attore in un film commedia o musicale ad Eddie Murphy, ha vinto 2 BAFTA, miglior attore non protagonista al monumentale Denholm Elliott e miglior attrice non protagonista a Jamie Lee Curtis, ha ricevuto una nomination agli Oscar per la migliore colonna sonora ad Elmer Bernstein. A questo punto facciamo una piccola pausa musicale, ma torniamo subito dopo con una nuova puntata di Topos in Fabula.

Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi parliamo di uno dei miei film preferiti di sempre, firmato da uno dei miei registi preferiti di sempre. Parliamo di Orson Welles e del suo Touch of Evil, che in italiano viene tradotto inspiegabilmente come L'infernale Quinlan. Ma prima, come sempre, sigla.

Il film The Player del 1992 di Robert Altman inizia con un piano sequenza che mostra la quotidianità di uno studio hollywoodiano, tra cui il discorso tra due personaggi riguardo alla qualità calante dei film prodotti, durante il quale uno dei due cita per appunto il piano sequenza d'apertura dell'infernale Quinlan, utilizzandolo come esempio del valore del cinema americano di una volta. Se Altman omaggia Welles a livello strutturale, echeggiando lo stesso procedimento filmico per il quale aveva optato quello, nel frattempo decostruisce in parte il mito del suo cinema e di tutto il cinema americano, tra l'altro facendo lodare in maniera spropositata la manovra di West da parte di un personaggio che manifesta immediatamente la sua ignoranza nei confronti di ogni cinema estero. Continuando con mezzi ben diversi e più modesti la strada altmaniana, si può notare come l'inizio del Quinlan non sia neanche un piano sequenza, ma più semplicemente diciamo un long take, perlomeno se si considera come sequenza iniziale del film, non solamente quello che precede l'esplosione della bomba che mette in moto la narrazione, ma anche la fase successiva in cui vengono presentati i personaggi e i luoghi principali. Ma questa questione è in realtà marginale, perché l'iconicità di Touch of Evil deriva da altri fattori concernenti in primo luogo la figura stessa del grande regista americano. Welles aveva appena ricominciato a lavorare ad Hollywood come attore, attirando l'interesse della Universal, che era intenzionata ad affidargli il ruolo di antagonista nell'adattamento del romanzo Badge of Evil di Wade Miller. Fu proprio Charlton Heston, protagonista e produttore del film, a proporre il nome di Welles, e fu così che si ritrovò alla guida del set, non prima di aver riscritto in soli 17 giorni la sceneggiatura, così da trasformare la storia dello scontro prima implicito e poi spietato tra il capo della narcotici messicana Vargas, interpretato da Charlton Heston, e il capo della polizia Quinlan, interpretato ovviamente da Orson Welles, in un intricato, raffinato sistema di contrapposizione di inganni che travolge di volta in volta tutti i personaggi principali, rendendola una tragedia sempre con un filo di ironia nella miglior tradizione wellsiana. Quindi, girato in solo una quarantina di giorni con un budget di appena $1 milione, il film si ritrova pesantemente rielaborato da produttore in fase di montaggio, portando a tagli significativi e all'introduzione di sequenze didascaliche dirette da Harry Keller. A nulla servono le proteste di Welles, le solite proteste di Welles, che viene sistematicamente falciato dei suoi film, che scrive un memorandum in cui spiega le ragioni delle sue scelte stilistiche. Anche dal punto di vista distributivo il film si rivela particolarmente sfortunato, considerato dai censori come un B-movie per via delle tematiche che affronta e del basso budget. Viene distribuito malamente e costretto in breve tempo alla sparizione, diventando uno dei film meno apprezzati dal regista, questo perlomeno fino a che il produttore hollywoodiano Rick Schmidlin decide, da grande ammiratore di Orson Welles, di far restaurare la pellicola seguendo le indicazioni trascritte a suo tempo dal regista, chiamando per l'occasione Walter Munch, montatore di fiducia di Francis Ford Coppola, il quale completa il lavoro solo nel 1998, lasciando l'attuale edizione restaurata da 112 minuti, che è un capolavoro. Questo avvenimento è l'apice del processo di recupero e valorizzazione del film, iniziato nel 1976 con la distribuzione di una versione ritrovata da 108 minuti e culminato col riconoscimento dell'enorme valore anche storico dell'ultima opera americana del grande regista e con l'annoverarsi della stessa tra i più grandi capolavori del noir. Nel 1958 il noir è un genere che ha già dato al cinema una discreta quantità di capolavori e la cui sterilità è ormai difficilmente discutibile, come si può chiaramente evincere dal suo essere ormai sempre più ridotto a modello per film di serie B, come dicevamo prima. Al contempo la rielaborazione compiuta dalla Nouvelle Vague è ancora lontana, così come il neo-noir degli anni 70-80, vero e proprio anticipatore / introduttore del postmodernismo cinematografico. Tengo che basti citare Blade Runner come esempio. Orson Welles non è certo nuovo al genere, in quanto regista di film come Lo Straniero, La Signora di Shanghai, ma soprattutto Il Quarto Potere, che può essere tranquillamente considerato un momento fondamentale della codificazione del genere e dei suoi tratti stilistici: la profondità di campo, l'utilizzo di obiettivi grandangolari, la fotografia fortemente contrastata, l'uso massivo e non banale di analessi, eccetera eccetera, anche in virtù della rielaborazione di stilemi espressionistici e dei gangster movie anni 30. Se Welles ha già avuto modo di giocare con le convenzioni del genere nella Signora di Shanghai o nel Terzo Uomo, quello che fa con Quinlan risulta un ben diverso genere di rielaborazione. I tratti tipici del noir vengono resi palesi fin dal principio
in maniera apparentemente non mediata, e così si assiste alle caratterizzazioni ambigue dei personaggi principali, all'uso della profondità di campo, alla centralità dell'ambiente urbano, alla serietà del primo segmento del film e così via. Ma già il piano sequenza iniziale in realtà accenna elementi anomali, dato il genere, un approccio superficialmente realistico e non iperstilizzato allo spazio o l'occasionale utilizzo dell'ironia nei dialoghi. L'intero film non fa quindi altro che decostruire pian piano molti dei principali topoi del genere. Il noir è riconoscibile dal rovesciamento della leggibilità del mondo e dell'azione individuale sostenuta dalla dinamica del conflitto e della dialettica, dalla frammentarietà e discontinuità del racconto dovuta alla non linearità dei percorsi del desiderio e dalla centralità della parola come strumento di narrazione, fin da quel long take che equipara il punto di vista dello spettatore a quello divino e registico. Touch of Evil si muove quindi in direzione contraria al genere, screditando continuamente il valore del logos. Tutti i personaggi mentono, gli inganni verbali non si contano, i personaggi spesso più che dialogare imbastiscono continui monologhi, mentre si ritorna ad una narrazione fortemente lineare e che si muove senza quasi strappi temporali. Anche a livello visivo e iconografico il noir viene pesantemente ricostruito, la femme fatale, figura topica del genere, si sdoppia, anzi si triplica. Abbiamo Janet Leigh, Marlene Dietrich e Zsa Gabor, tre attrici leggere come al solito, Wells lavora con gentaglia, per poi rivelarsi tutt'altro, così come la metropoli, che non è tale, e fa presto spazio a sobborghi e località disperse nel deserto. Anche la tragicità tipica del cinema noir è vittima del lavoro di Wells, che non rinuncia ad inserire sequenze quasi comiche, personaggi dalla caratterizzazione grottesca, stralunata, oltre ad ammantare tutto con la sua consueta ironia, causa prima del proposito decostruttivo, la stessa che gli permette di recuperare agevolmente suggestioni presenti in tutto quello che è diventato l'immaginario noir e poliziesco, e da cui deriva anche il romanzo di Miller, facendo sì che l'infernale Quinlan si configuri come uno dei primi esempi di film pulp della storia, per come rielabora elementi bassi e tematiche scandalose con uno stile facilmente leggibile pure incredibilmente stratificato, peraltro senza cadere nell'exploitation, a differenza di molti altri registi di genere dei decenni successivi. Ed essendo un aspetto fondamentale della letteratura e ancora più del cinema pulp, la sua condizione di pastiche, si può concludere che questa definizione si adatti perfettamente al film di Wells. Touch of Evil si nutre infatti di un intero immaginario cinematografico precedente per estrarne una versione completamente smitizzata e coerente col proprio cinema. Per la natura intrinsecamente metacinematografica di questa operazione e per la visione del cinema come sistema autoreferenziale, il film di Wells, il padre della modernità cinematografica, può essere reputato un anticipatore del postmodernismo prima dell'ondata modernista francese e dei vari emulatori europei ed oltreoceano, prima dell'inizio di una nuova era del cinema. Quello che già li aveva anticipati ed era visto da loro come un modello indicava implicitamente la via del cinema futuro. Ma andiamo avanti con il nostro Quinlan. Il pastiche, che è caratteristica fondamentale dell'infernale Quinlan e che lo rende un interessante anticipatore della postmodernità, è anche uno dei principali elementi che lo lega al suo principale ispiratore di sempre, ovvero William Shakespeare. Se ben tre adattamenti shakespeariani svettano nella filmografia del regista americano, che ricordiamo è anche e soprattutto regista teatrale, perché parte come regista teatrale, tutto il suo cinema si nutre continuamente di spunti e riferimenti al corpus delle opere di Shakespeare. Ad esempio l'enorme varietà di temi e forme, o l'atteggiamento costantemente ironico, anche l'abilità nel tratteggiare personaggi estremamente sfaccettati e al contempo mettere in scena figure macchettistiche di supporto. Ed è proprio nei personaggi scritti da Wells, in Quinlan, figure tragiche, inafferrabili, eppure riconoscibilissime, che si trova il parallelo più importante con Shakespeare. Primo fra tutti proprio il personaggio di Hank Quinlan, che può essere considerato la sintesi di molti cattivi della carriera di Wells, l'energia dittatoriale di Kane, il sarcasmo ironico di Rochester, la mancanza di limiti morali di Macbeth, la brutalità volgare di Rankler e il sentimentalismo nascosto di Varla, ma soprattutto l'ambiguità morale del personaggio, le sue innegabili positività, il grande amore per la giustizia, il senso del dovere, l'acume, eccetera, i piccoli dettagli intimi come la passione per i dolci
sono queste cose a renderlo affascinante e vivido, ma anche gli altri personaggi di rilievo sembrano essere ispirati a un'opera di Shakespeare. Charlton Heston come Otello per la sua fedeltà e saldezza morale, a cui fanno da contraltare una discutibile intelligenza e la gelosia. Janet Leigh, accorta e pragmatica, anti-femme fatale. Joseph Calleja, fiancheggiatore dei crimini di Quinlan, è al contempo principale artefice della sua disfatta, così come nei drammi di Shakespeare la galleria dei personaggi, la ricchezza di toni ed elementi e il metalinguismo che conduce alla stilizzazione facilitano il riconoscimento del carattere totalmente artificiale dell'opera presente. Ancora in maniera simile a quella di Shakespeare, Wells però utilizza il proprio barocchismo per dare una parvenza di realtà alla sua creazione, che va così a configurarsi come una riappropriazione del reale attraverso il cinema, un aspetto determinante di tutta l'opera di Wells, che proprio in una delle sue opere più di genere raggiunge un apice indiscutibile, mettendo in scena quella che potrebbe sembrare solo una storia di poliziotti corrotti e criminali di provincia grotteschi. Wells riesce a creare una tragedia dai toni farseschi che rielabora al meglio la lezione di Shakespeare, ma soprattutto la propria opera del ventennio precedente, riassumendo in 100 minuti molta della sua storia e della storia del cinema precedente e ancor più di quello futuro, e soprattutto radicalizzando il carattere di ricostruzione della vita mediante il cinema, che da sempre è stato il centro della sua poetica. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Favola. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Ciao!

0: Buongiorno, anzi buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Questa è Terza Pagina e partiamo qui su Indie Life Radio il martedì e su Radio Sonar e Radio Grad il mercoledì e poi anche su PN Radio sempre mercoledì. Siamo qui per parlare ancora di Bulgari, la seconda parte della storia dei Bulgari. E non si intende la famiglia Bulgari, ma si intende il popolo bulgaro. E con noi abbiamo Francesco Dall'Aglio, che ci ha già parlato la settimana scorsa e che può salutare in questo momento. Ciao Francesco.
1: Buongiorno o buonasera, naturalmente, a seconda di quando ci ascoltate.
0: Benissimo. Allora, storia del popolo bulgaro, eravamo arrivati all'inizio del secondo impero dei Bulgari.
1: Esatto, secondo impero o regno, naturalmente. Esatto. Qua dobbiamo fare una distinzione terminologica, perché allora nella cultura politica occidentale, diciamo così, ma non solo, anche quella bizantina, ovviamente l'impero è una cosa unitaria, unica, non ci possono essere due imperi, cioè già l'impero bizantino e l'impero romano d'Oriente avevano difficoltà a considerarsi imperi reciprocamente. Quindi questa questione che molto spesso i due regni bulgari vengono definiti impero non significa che loro intendessero essere un impero, nel senso avevano di sé un'idea di universalità come l'impero bizantino o come l'impero. Significa semplicemente che era la traduzione in bulgaro, e poi tradotto chiaramente possiamo tradurlo solo come impero, del termine basileus greco, ma nel senso di sovrano autonomo, sovrano che non deve il suo potere ad altri, cioè l'imperatore dei bulgari non voleva dire che era un impero, ma che non era un regno subordinato, cioè significa era totalmente indipendente dal potere imperiale, appunto, cioè che per le terre della Bulgaria, quali che esse fossero al momento, naturalmente, l'autorità del sovrano era equivalente a quella che per le terre dell'impero bizantino o per le terre dell'impero dei Franchi, come lo chiamavano loro, aveva l'imperatore. Questa è una cosa che va detta subito. Un'altra cosa che va detto, perché mi ha divertito la questione, la storia dei Bulgari, ma non della famiglia Bulgari. Sì. Tu avrai sicuramente... No, è invece interessante, certo, perché ci consente di raccontare una cosa che appunto secondo me è interessante. Tu, e penso insomma chi ci ascolta in generale, avrai notato che nomi e toponimi che hanno a che fare con bulgaro, Bulgaria, Bulgheria, vulgaro, eccetera, eccetera, eccetera, sono abbastanza diffusi in Italia, sì, in realtà. Certo. E questa cosa non dipende da centri di popolamento bulgari in Italia. Cioè la famiglia Bulgari, adesso ovviamente non conosco la storia ancestrale, ma la famiglia Bulgari non hanno preso questo nome perché venivano dalla Bulgaria, ma certo, perché per buona parte del Medioevo bulgaro significava eretico, perché in Bulgaria, esatto, perché in Bulgaria, e di questo avremmo dovuto parlare nella prima parte del nostro ragionamento per motivi cronologici, in Bulgaria si era diffusa, qualcuno dice c'era anche nata, adesso questo non è certissimo, un'eresia, il bogomilismo, che era un'eresia dualistica che considerava che Satana e Dio fossero due poteri sostanzialmente speculari, no? E che questo mondo, il mondo nel quale noi viviamo, fosse creazione di Satana, non di Dio. Cioè il mondo della materia fosse roba del demonio, non della... ce n'erano tante di eresie similari, però questa ebbe, diciamo, una certa diffusione e soprattutto sembra, anche qua, ti ripeto, non è semplicissimo stabilirlo, sembra che dalla Bulgaria, dai Balcani, quindi anche dalla Bulgaria, si sia diffusa in Occidente, quindi per un po' di tempo gli eretici venivano chiamati bulgari, ma non perché fossero, certo, realmente bulgari, ma perché erano eretici, e quindi questa è un'altra cosa Un'altra cosa divertente, diciamo, appunto, che non ha niente a che fare con la questione etnica, ma col fatto che bulgaro era diventato un po' un termine peggiorativo per buona parte del Medioevo, ma solo in Occidente, naturalmente. In Italia, in Francia, bugre anche in francese. E quindi niente, vabbè, questo volevo dire perché, certo, appunto, no, è una cosa che di solito non si sa. E questo, quindi avevamo lasciato i nostri bulgari, appunto, in una fase un po' particolare, un po' travagliata della storia, abbastanza travagliata della Bulgaria, effettivamente, quando appunto erano sotto dominazione bizantina. Il primo regno o impero o stato, che dir si voglia, bulgaro, era crollato per tutta una serie di motivi che abbiamo, di cui abbiamo parlato nel nostro incontro precedente, e sotto dominazione bizantina quelle terre avevano ovviamente attraversato una serie di trasformazioni anche etniche. Naturalmente alla popolazione bulgara che le abitava si erano affiancati altri popoli, un po' perché l'impero bizantino aveva una politica di trapianti di nazionalità in altri luoghi, proprio per evitare, appunto, no, che territori etnicamente compatti potessero a un certo punto decidere di creare problemi. E quindi molti bulgari vennero bulgari veri, non bulgari, sì, non bulgari, sì, eretici,
0: sì, certo,
1: vennero trasportati in altre zone dell'impero, in Asia Minore ad esempio, e dall'Asia Minore vennero trasportate popolazioni altre. Per esempio in Bulgaria c'è da molto tempo una forte comunità armena, molto forte, molto grande, adesso chiaramente, insomma, molto, molto limitata, ma per tutto il Medioevo e per tutta l'età della dominazione ottomana c'è stata una colonia armena molto grande, molto ben integrata, tra l'altro. Infatti ancora oggi i rapporti tra Bulgaria e Armenia sono strettissimi, indipendentemente da quello che era la questione dell'Unione Sovietica e del, certo, socialismo. E quindi era una mappa etnica che era un po' un mosaico oramai, non solo, ma in questo periodo, stiamo parlando del decimo, undicesimo e parte del dodicesimo secolo, molte popolazioni nomadi o seminomadi entrarono nel territorio dell'impero bizantino, in quella che oggi è la Bulgaria, ed erano i Pecenegi, gli Uzi, i Cumani, anche i Rus entrarono, sì, c'erano delle colonie di Rus, quindi era una popolazione etnicamente molto mista. Però sembra che l'idea, il ricordo del vecchio passato reale o imperiale, chiamalo come vuoi tu, comunque indipendente della Bulgaria, continuasse a essere vivo. Anzi, addirittura il regno dell'ultimo zar bulgaro, Peter I, poi ce ne sono stati altri, era stato mitizzato in tutta una serie di scritti popolari come una specie di età dell'oro in cui c'era abbondanza, c'era pace, c'era ricchezza, eccetera, cosa non del tutto diversa dalla verità, perché effettivamente fu un regno estremamente pacifico ed estremamente prospero, però certamente, insomma, anche con degli accenti messianici apocalittici che, insomma, ovviamente non appartenevano alla realtà. La regione della, quando dico Bulgaria, diciamo, consideriamo la Bulgaria di oggi, va bene, insomma, sì, che è uno stato molto più piccolo di quello che era di solito nel Medioevo. La parte settentrionale della Bulgaria di oggi, quindi la regione proprio sotto il Danubio, sì, era una provincia militare dell'impero bizantino, si chiamava Paristrion, che vuol dire lungo l'Istro, che è il nome greco del Danubio, e col passare del tempo fu una provincia che cominciò a sperimentare una serie di problemi, perché era una provincia periferica, era una provincia che produceva agricoltura sicuramente, ma che comunque, insomma, era tagliata fuori dai grandi mercati, perché c'erano le province di Tracia e Macedonia che producevano il quintuplo probabilmente. Era una provincia dove ogni tanto capitava qualche scorreria di questi nomadi, appunto, che venivano da nord, e quindi l'autorità imperiale non era considerata molto in grado di proteggere la popolazione. Quindi, in più, col passare del tempo, nel XII secolo, nella seconda metà del XII secolo del 1100, il prelievo fiscale bizantino sulle province cominciò a essere sempre più pesante. Quindi tu hai problemi fiscali, problemi di sicurezza, problemi economici, un ricordo molto forte di un'età dell'oro nella quale invece si stava benissimo, tutto era perfetto e bello, e diciamo sono tutta una serie di fattori che in un periodo di, non voglio usare il termine disgregazione perché è troppo forte, però in un periodo di mancanza di controllo sulle periferie da parte dell'impero bizantino, e possono portare a una serie di conseguenze pesanti. E infatti evidentemente la popolazione del Paristrion, che fosse bulgara o che fosse mista o che fosse qualsiasi cosa c'era lì, cominciò a pensare che effettivamente un po' più di autonomia da questo impero che non ti proteggeva, non ti stimolava economicamente e ti mangiava un sacco di soldi in tasse, forse era una buona idea. C'era in più un'altra popolazione che si era stanziata in varie zone dell'impero, o meglio, c'erano sempre stati, però in questo periodo cominciano a entrare nelle fonti i cosiddetti vlachi, vlachoi nelle fonti greche, che diciamo sono grosso modo gli antenati dei moderni romeni, dei valacchi. Erano dei pastori seminomadi che ovviamente non è che andavano in giro dalla mattina alla sera, avevano le loro cittadine, avevano i loro paesi, eccetera, eccetera, ed erano comunque uno dei motori dell'economia di questa regione. Non abitavano solo lì, abitavano per esempio anche in Grecia, c'erano grandi centri, tant'è che la Megale Vlachia, cioè la Grande Vlachia, era in Tessaglia. Mm-hmm. E anche loro erano piuttosto scontenti di tutta questa situazione. Ora, quando le fonti bizantine dicono che i ribelli, perché si ribellarono, erano vlachi, dobbiamo capire un attimo, perché questo non significa naturalmente che fossero solo vlachi, ovviamente, però sembra che almeno alcune regioni della Bulgaria fossero diventate predominantemente vlache dal punto di vista etnico, ma tutti questi ragionamenti sono molto complessi da fare, perché innanzitutto abbiamo solo fonti esterne, perché nessuno dei ribelli ci ha lasciato le sue memorie, abbiamo soltanto quello che ci dicono i bizantini. In più, per i bizantini la questione di una rivolta su base etnonazionale in Bulgaria era molto pericolosa, naturalmente, perché significava non il solito ribelle provinciale che prendeva e diceva: beh, io non ti pago più le tasse, venitele a prendere se vuoi, come stava capitando molto spesso in quel periodo, ma un programma politico più complicato. Niceta Coniate, che è la nostra prima fonte, la più importante per capire cosa è successo, ci dice che lo scopo di questi ribelli era di ricostruire il regno dei Bulgari e dei Mesi come era stato un tempo. Cioè ci lascia capire fin da subito che c'era un disegno politico, almeno dal punto di vista propagandistico, molto più solido e molto più strutturato del semplice non ti voglio pagare le tasse. Quindi chiamare questi ribelli vlachi e non bulgari, anche se stavano in nelle terre che erano il regno bulgaro, e Coniate dice che volevano ricostruire il regno bulgaro, significa anche delegittimarli. Certo. Cioè Coniate dice: sì, la Bulgaria è stato uno stato potente e alla fine siamo riusciti a sconfiggerlo, ma questi mica sono bulgari, questi sono vlachi, non sono nessuno, sono mai stati niente di importante, figurati, sono quattro pastori un po' predoni, un po' saltimbanchi. E infatti la sua descrizione sempre dei ribelli, anche diciamo della nobiltà, anche della della famiglia reale, che poi diventerà appunto famiglia reale, è una descrizione molto carica di stereotipi negativi. Sono tutti gli stereotipi greci del barbaro: sono rozzi, sono ignoranti, sono vestiti di pelli, vengono giù dalle montagne, eccetera eccetera. C'è tutta una serie di descrizioni dalle quali è veramente difficile ricavare dei dati etnici, diciamo così.
0: Sì.
1: Per cui questa, chiaramente c'è tuttora una polemica molto forte tra storiografia bulgara e storiografia romena, perché i romeni dicono: ma le fonti li chiamano vlachi, quindi questi in realtà sono romeni. I bulgari dicono: ma li chiameranno pure vlachi, ma la prima cosa che hanno fatto è stata proclamarsi re della Bulgaria.
0: Esatto.
1: Quindi insomma, e dire: noi siamo i discendenti dei vecchi re bulgari. Quindi insomma, evidentemente tanto forte questa affinità etnica con i romeni di oggi non ci deve essere. E in realtà lo stesso Coniate, le stesse fonti bizantine, le fonti bizantine vanno interpretate con un po' più di accortezza di quelle latine, diciamo, che tendono a essere molto più semplici. In realtà ci dice che per esempio, uno dei primi atti di questi due fratelli, Peter e Asen, che cominciarono la rivolta, fu di convocare in una chiesetta di Trnovo, di quella che oggi è Veliko Trnovo, rappresentanti di entrambi i popoli, cioè evidentemente sia dei bulgari che dei vlachi. Certo. Quindi significa che fin dall'inizio è stata una, come dire, un'impresa multietnica. Perché? Sì. Perché in fin dei conti le lamentele dei bulgari, dei vlachi, dei cumani che si erano stanziati lì, eccetera eccetera, erano le stesse, non c'era particolare differenza. Quindi fin dall'inizio possiamo, secondo me, risolvere la questione dicendo che insomma è stata, dal punto di vista etnico se ci interessa, un'operazione comune. Dal punto di vista ideologico però è stata una riappropriazione del passato bulgaro, lo Stato che si forma dopo questa rivolta nel 1185, che ha successo, è uno Stato che si chiamerà immediatamente Bulgaria. Nella corrispondenza, della quale parleremo tra poco, tra Kaloyan, cioè il terzo re della nuova Bulgaria, e Papa Innocenzo III, lui si chiama re dei bulgari, cioè si chiama, nel senso, si firma re dei bulgari e dei vlachi.
0: Ah,
1: quindi
0: okay.
1: Evidentemente. Ma già il suo successore, Boril, diventa soltanto re dei bulgari, quindi evidentemente questo dato etnico dei vlachi diventa sempre meno importante, anche questo per un motivo legalistico medievale, cioè il fatto che viene riconosciuto Kaloyan da, adesso anticipo una cosa ma poi ci arriviamo, da Innocenzo III come legittimo sovrano di cosa però? Della Bulgaria. Perché? Perché la Vlachia non era mai stato un regno.
0: Certo.
1: La Bulgaria sì. Il problema di Kaloyan era: ma gli ungheresi, i bizantini dicono che io non ho diritti perché non sono nessuno, ma io sono re di Bulgaria, la Bulgaria è esistita, controlla nelle tue carte. E il Papa disse: sì, abbiamo controllato le nostre carte, ma non ce n'era neanche bisogno, sappiamo benissimo che la Bulgaria è esistita, quindi se tu sei il re di Bulgaria hai diritto effettivamente a essere tale. Per cui questo dato etnico vlaco scompare nel momento in cui i sovrani di questo regno misto vengono riconosciuti come re di Bulgaria, perché appunto la Bulgaria era esistita nel passato.
0: Certo.
1: Ma la Vlachia no.
0: Chiaro.
1: Comunque, Peter e Asen, questi due fratelli, non sappiamo cosa facessero, evidentemente dovevano essere piuttosto ricchi, evidentemente dovevano essere persone importanti di questa aristocrazia locale, si recano dall'imperatore, che era Isacco II, e gli fanno presenti tutta una serie di lagnanze, chiedendo, anche qua non si capisce dalle fonti esattamente cosa chiedessero. Certamente Niceta Coniate non dirà mai che chiedevano l'indipendenza, ovviamente.
0: Certo.
1: Perché poi non avrebbe avuto senso andare dall'imperatore a chiedergliela. L'imperatore li fa cacciare e loro se ne tornano a casa loro e danno inizio a questa rivolta, danno inizio a questa rivolta che all'inizio ha successo con la popolazione locale, nel senso parecchia gente aderisce, ci sembra di capire dalle fonti anche la popolazione tra virgolette normale, cioè i ceti medio-bassi, non soltanto, quindi non è solo un discorso aristocratico.
2: Certo.
1: Perché evidentemente questi problemi di cui abbiamo parlato erano avvertiti un po' da tutti, certo, chiaramente.
2: Certo, ovvio.
1: E qualcuno si è spinto, soprattutto al periodo del socialismo, qualcuno si è spinto un po' troppo oltre dicendo questa adesione delle masse popolari, insomma, adesione delle masse popolari adesso è un po' eccessivo, però effettivamente le fonti ci dicono che sì, la popolazione proprio, il demos, così lo chiamano, fu conquistato da questi da queste idee, e quindi ci sembra un minimo di partecipazione ci sarà anche stata, però naturalmente all'inizio dal punto di vista militare è ovvio che non è che abbiano tutto questo successo, tant'è che nel momento in cui l'imperatore organizza una controffensiva e la rivolta viene domata, diciamo così, e Peter e Asen scappano oltre il Danubio e lì si entrano in contatto con i Cumani, appunto questa popolazione nomade che abitava un areale enorme che andava appunto dal Danubio fino ma quasi al Don, diciamo, quindi tutte le attuali Romania, Ucraina meridionale, Russia meridionale, eccetera, eccetera, acconsentono, diciamo così, ad aiutarli, e saranno un aiuto formidabile perché avevano una cavalleria numerosissima, competentissima, e appunto diventano un aiuto fondamentale. Qualcuno dice anche, forse non del tutto a torto, che c'erano anche legami familiari tra Asen e Petar e i Cumani, quindi oltre alla questione dei Vlachi possiamo mettere in mezzo anche i Cumani proprio come costituenti di questo regno, perché c'erano i Cumani che abitavano a nord del Danubio, ma c'erano anche quelli che si erano stanziati al sud ormai anche da parecchio tempo, quindi può anche darsi che proprio come radici anche familiari Asen e Peter avessero. Asen del resto è un nome non slavo ed è molto probabilmente un nome di origine turca, come di popolazione turca erano i Cumani. Bisogna fare molta attenzione con l'onomastica, perché voglio dire, se uno si chiama Kevin non è necessariamente inglese, però effettivamente questo è un nome un po' strano, effettivamente, considerando che
0: questi Cumani erano di origine turca, quindi sono delle popolazioni di origine turca che si erano spostati anche loro, quindi verso
1: dall'Asia centrale, ricordiamoci sempre che la Turchia di oggi la propaggine più occidentale dei vari popoli turchi. Parliamo di popoli turchi parliamo di un complesso di popolazioni enorme, tant'è che molto spesso non è neanche facilissimo capire realmente di quale popolazione stai parlando, anche perché poi le cronache bizantine e non solo di solito ce li descrivono come tutti quanti uguali, bene o male, non è che facciano tutti, tant'è che non li chiamano nemmeno Cumani o Peceneghi, li chiamano sciti. Tornando al li chiamano sciti perché sono nomadi, vanno a cavallo, praticano la pastorizia, allora sono sciti, ok, punto. Ovviamente questo non significa che la diplomazia bizantina non sapesse perfettamente con chi aveva a che fare, naturalmente, però diciamo nelle cronache vengono descritti come sciti, perché sai, una degli artifici retorici più praticati da parte dei cronisti bizantini era quello dell'arcaizzazione. Anche i bulgari molto spesso venivano chiamati mesi, per esempio, non bulgari, perché quella era la Mesia e quindi li chiamiamo mesi. Per lunghissimo tempo gli arabi sono stati chiamati persiani. Capito? Quindi voglio dire, popolazioni non hanno niente a che fare l'una con l'altra, ma così, diciamo, per tornare a questo all'antichità classica. E sì, erano popolazioni turche, naturalmente. I cumani sono molto ben studiati, perché sono una popolazione di grandissimo successo, tra l'altro, nel senso, sono andati avanti per secoli, sono stati una confederazione di clan molto grande, molto ricca, e soprattutto appunto il loro areale andava dal Danubio fino quasi alla Cina, sostanzialmente, per cui sono presenti nelle fonti bizantine, nelle fonti occidentali, nelle fonti persiane, quelle vere ovviamente, non nelle fonti persiane e nelle fonti cinesi, quindi sono molto ben studiati anche dal punto di vista linguistico, sono una popolazione estremamente interessante, con una cultura materiale molto ricca, molto raffinata. Cioè, noi abbiamo sempre questa idea, no, dei nomadi come gente vestita di stracci, sostanzialmente, ma in realtà considera che una delle loro primarie attività era quella di fungere da mediatori commerciali tra Oriente e Occidente, quindi loro la seta la pagavano molto poco, capito? Certo. E quindi era una confederazione tribale estremamente ricca. Cioè, il fatto che non avessero città e non avessero un sistema di scrittura non significa che fossero dei poveracci, appunto, come li descrivono molto spesso le fonti, anzi. E grazie ai cumani, appunto, i bulgari riescono a tornare di nuovo a passare il Danubio, riconquistano il territorio che avevano perduto e cominciano ad allargarsi sempre di più. Torniamo alla questione della legittimizzazione, diciamo così. Uno dei primi atti, una delle prime campagne militari che vogliono fare è conquistare l'antica capitale bulgara, Preslav. Il sovrano Peter, appunto, che era il più vecchio e più anziano dei due fratelli, viene incoronato secondo il rituale di incoronazione dei sovrani bulgari e con gli oggetti della sovranità bulgara. Quindi, insomma, da subito cercano di instaurare questo collegamento. Perché altrimenti sarebbero stati considerati semplicemente dei ribelli, dei separatisti, e nessuno li avrebbe chiamati re, ovviamente, nessuno, certo, avrebbe considerato che la Bulgaria era uno stato indipendente.
0: Ecco, ascolta, di che anno stiamo parlando di preciso a questo punto?
1: 185-1187.
0: Ah, ok.
1: Sono proprio due anni nei quali scoppia la rivolta, o alla fine del 1185 o proprio agli inizi del 1186. Nella primavera del 1186 c'è la controffensiva bizantina, i bulgari fuggono oltre il Danubio, ritornano dopo poco alla testa di probabilmente 25.000 cumani, e appunto si riprendono, okay, quello che avevano perso e allargano anche un po'. Da lì in poi è un'espansione sostanzialmente continua nei territori, ovviamente, e per forza sono lì, nei territori di quello che un tempo era stato il primo regno, certo, bulgaro, quindi nei territori della Tracia e della Macedonia. Okay? L'impero bizantino è, ormai possiamo dirlo, in crisi in quel periodo per una serie di motivi. Non ultimo il fatto che è anche obbligato a combattere contro questa gente, oltre a tutti i nemici interni ed esterni, certo, che ha, e non riesce più a organizzare una difesa coerente, e quindi appunto questi ribelli, continuiamo a chiamarli tali, mantengono il territorio e lo allargano sempre di più. All'inizio si tratta di sostanzialmente raid per saccheggiare e quindi avere danaro, beni per pagare anche i cumani, chiaramente, chiaro, che si facevano retribuire per il loro servizio. Dopodiché diventano vere e proprie conquiste, vere e proprie annessioni, e addirittura si comincia a sostituire il clero locale delle città, dei paesi che vengono conquistati, che è ovviamente bizantino, con clero bulgaro, quindi anche la Chiesa, perché non ci dimentichiamo che anche la Chiesa bulgara era diventata autonoma sotto il primo regno bulgaro e poi era stata posta sotto controllo bizantino, quindi anche la Chiesa viene nuovamente resa indipendente. Ma attenzione, nessuno ha riconosciuto l'autorità di questi sovrani bulgari, nessuno li chiama così, nessuno li chiama re, nelle fonti li chiamano capi, archon, okay? Che vuol dire appunto capo, e nessuno riconosce la legittimità della Chiesa indipendente bulgara. Formalmente la Bulgaria resta sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'arcivescovato di Ohrid, che è alle dipendenze dirette dell'imperatore di Costantinopoli. Quindi è una doppia secessione, sia territoriale statale, sia però anche ecclesiastica. E questo è abbastanza importante, perché appunto nel mondo ortodosso le chiese tendono a essere nazionali.
0: Certo.
1: Magari non del tutto indipendenti, la Chiesa bulgara lo è, la Chiesa russa lo è naturalmente, la Chiesa greca lo è, eccetera, però comunque con dei margini di autonomia molto più grandi di quello che le chiese cattoliche erano nel Medioevo soprattutto, in cui l'autorità papale valeva per tutto il clero cattolico. L'autorità del patriarca di Costantinopoli non valeva per tutto il clero ortodosso, chiaramente. Mm-hmm. Sì, va bene, era considerato sempre un pezzo grosso, naturalmente si pregava per la salvezza della sua anima, ma non poteva decidere lui come gestire la Chiesa armena o appunto la Chiesa bulgara. E in quella fase però sì, continuava a pretendere di poterlo fare. Perché? Perché era una secessione, chiaramente. Chiaro. Non era stato riconosciuto da nessuno. Il clan di comando bulgaro ha evidentemente dei livelli di litigiosità interna abbastanza alti, perché nel 1196, quindi dopo 10 anni praticamente, uno dei due fratelli Assen, che aveva intanto preso il controllo dello Stato, Peter si era ritirato a Preslav, tra l'altro, appunto nell'antica capitale, aveva preso il controllo dello Stato, viene ucciso da un parente, si chiamava Ivanko, il quale poi scappa a Costantinopoli, quindi il tutto lascia pensare che probabilmente la cosa sia stata organizzata con, diciamo, i servizi segreti dell'impero bizantino. Peter torna da Preslav, si prende Trnovo, ma di lì a un anno viene ucciso anche lui, non si sa da chi, ma comunque, dice Niceta Coniate, dalla spada di uno dei suoi, quindi evidentemente anche lui vittima di un complotto. Il trono passa al terzo fratello, si chiamava Johan, soprannominato Kaloyan, cioè il Kalos vuol dire bello, buono, insomma, ed è abbastanza diffuso come soprannome. Vediamo nel mondo bizantino, abbiamo dei Calo Johannes, Calo Peter, eccetera, eccetera. Cioè, insomma, il quale sarà uno dei sovrani bulgari più importanti, anche perché si trova a dover gestire, e lo farà in maniera eccellente, il grande evento traumatico, il grande evento di cesura della storia bizantina, che è la Quarta Crociata. Che nel 1203, invece di andare ad Alessandria d'Egitto, come era originariamente stato previsto, e poi procedere verso la Terra Santa, sbarca invece a Costantinopoli per mettere sul trono il figlio di un imperatore deposto, Isacco II, era l'imperatore deposto, appunto quello che non era riuscito a contrastare il pericolo dei bulgari, promettendo mari e monti, promettendo l'unificazione delle chiese, promettendo di mandare 1000 cavalieri bizantini a difendere il Santo Sepolcro, 200.000 iperperi d'oro, insomma, veramente promettendo la qualunque. I crociati accettano, c'è un grandissimo dibattito su se non avessero già dall'inizio immaginato invece di andare a Costantinopoli, probabilmente no, ma a un certo punto diventa diventa quasi obbligatorio farlo, vengono trasportati dalla flotta veneziana nel 1203, arrivano, sbarcano a fuori Costantinopoli e dopo un po' prendono il controllo della città e mettono sul trono appunto il vecchio Isacco II e suo figlio. Dopodiché però sia Isacco II che il figlio cominciano, diciamo così, a volersi liberare di questi molto ingombranti alleati, tagliano i pagamenti, gli dicono che forse è il caso che se ne vadano dalla città, che stiano fuori,

0: sovrani bulgari, dice: ma appunto noi non siamo niente, siamo gente che ha conquistato questa città, e quindi si presentano come degli imperatori bizantini sostanzialmente.
1: Chiaro.
0: Scrivono, fanno scrivere naturalmente i loro editti in greco, firmano con l'inchiostro rosso, vengono incoronati secondo il cerimoniale bizantino, eccetera eccetera, però restano non bizantini. L'impero bizantino, quello che era l'impero bizantino, esplode anche dal punto di vista territoriale, naturalmente.
1: Chiaro.
0: Perché l'autorità di questi nuovi sovrani non è riconosciuta praticamente da nessuno. Da Costantinopoli quasi tutta o almeno buona parte della nobiltà va via, e qualcuno di loro si piazza in quelli che erano i suoi domini personali, diciamo, le sue proprietà, che potevano essere in Epiro, che potevano essere nella regione di Trebisonda, che potevano essere a Nicea in Asia Minore, e lì danno vita, se ci riescono, a dei piccoli regni, proclamandosi, per il momento piccoli, proclamandosi più o meno, chi prima uno, prima l'altro, legittimi imperatori di Costantinopoli, anche perché erano persone comunque collegate alla dinastia regnante, naturalmente.
1: Certo.
0: Stiamo parlando dell'alta aristocrazia. I latini, chiamiamoli così, non riescono a prendere il controllo di tutto l'impero, è una cosa assolutamente impossibile. Tra l'altro cominciano anche a litigare tra loro. Il primo imperatore latino di Costantinopoli, che è Bonifacio di Fiandra, che è Baldovino di Fiandra, ha un contrasto molto forte con Bonifacio di Monferrato, quindi torniamo anche in situazioni italiane, che era considerato da tutti come il candidato più papabile per diventare imperatore di Costantinopoli, perché la famiglia di Monferrato aveva dei rapporti con l'impero di Costantinopoli molto forti da molto prima, anche le Fiandre, però la Monferrato molto di più, tant'è che quando appunto i crociati conquistano Costantinopoli, la popolazione di Costantinopoli va da Bonifacio e lo acclama come nuovo imperatore, non va da Baldovino, che non era, però viene eletto Baldovino forse proprio per questo, cioè forse proprio perché Baldovino era più o meno un signor nessuno, e quindi sai, insomma, avrebbe garantito un po' più di autonomia a tutti quanti, certo. come in effetti farà. Bonifacio era un candidato troppo forte, davvero, effettivamente. Bonifacio se la prende moltissimo di questa cosa, e insomma nei primi anni dell'impero latino di Costantinopoli non ci sarà proprio uno scontro, cioè anche all'inizio, proprio inizio uno scontro militare vero e proprio. Dopodiché a Bonifacio viene attribuita la regione di Salonicco, che era un centro urbano importantissimo, certo, molto ricco, e praticamente tutta quanta la Grecia, e lui, diciamo, insomma, si accontenta, mettiamola così. Uno di quelli che mette a frutto questa frantumazione territoriale dell'impero bizantino è ovviamente Kaloyan di Bulgaria, che approfitta di questa esplosione per conquistare un po' di territori. All'inizio lui manda varie ambascerie a Costantinopoli, da prima ancora che i crociati, non li puoi più chiamare crociati ormai, che i latini, chiamiamoli così, conquistino Costantinopoli. Invece gli manda un'ambasceria nella quale gli promette aiuto militare per aiutarli a prendere Costantinopoli, ma i crociati rifiutano. Perché? Perché ereditano non soltanto la dignità imperiale e lo stato bizantino, ereditano anche l'ideologia politica bizantina, e l'ideologia politica bizantina prevedeva che Kaloyan non fosse altro che un signorotto locale con, certo, delle pretese di autonomia, ma che quella era roba dell'impero. Infatti abbiamo a disposizione due cronache importantissime per l'impero latino di Costantinopoli per i primi anni, che sono Geoffroy de Villardouin e Robert de Clary. E de Clary scrive che i baroni, come li chiama lui, cioè i grandi nobili dell'impero latino, gli risposero molto male, gli dissero che non soltanto non volevano la sua amicizia, ma che doveva rivolgersi a loro non come a un amico ai suoi pari, ma come un servo ai suoi padroni.

0: ovviamente da lì in poi la situazione andò abbastanza male. Anche perché nell'inverno 1204-1205 alcuni di questi aristocratici bizantini che erano andati via da Costantinopoli e che avevano le loro terre, le loro proprietà in Tracia e che quindi praticamente non le avevano più, perché la Tracia era stata tutta presa sotto controllo dei Latini, perché era vicino a Costantinopoli, quindi erano riusciti quella parte a metterla sotto controllo, decidono di rivolgersi proprio a Kaloyan e gli promettono, cioè insomma creano questa alleanza militare e l'obiettivo è quello di combattere insieme e cacciare i Latini e poi si vede che succede, diciamo. Certo. Insomma, l'obiettivo è quello. Intanto, contemporaneamente, Kaloyan aveva cominciato un carteggio con Innocenzo III, cioè con uno dei papi più importanti della storia della cristianità. In realtà era stato Innocenzo III a cominciare, prima della Quarta Crociata, perché voleva costruire un network di stati quantomeno amici, diciamo così, della cristianità romana, per privare l'impero, cioè che potessero mettere pressione all'impero bizantino, perché uno degli interessi primari di Innocenzo III era quello di ricomporre lo scisma tra le due chiese, ovviamente a vantaggio di Roma, naturalmente. E infatti ha un carteggio molto, molto importante con la Bulgaria, con la Serbia, con la Bosnia, insomma tutti i regni indipendenti che si trovavano in quella regione. Scrive per primo a Kaloyan e insomma gli dice: ma noi abbiamo saputo, chissà da chi, che tu sei, ovviamente da nessuno, queste sono strategie diplomatiche, certo. Tu fornisci un aggancio che Kaloyan immediatamente coglierà e dirà: no, abbiamo saputo che tu sei molto devoto alla Chiesa romana e abbiamo pensato di mandarti un messaggero per capire se questa cosa è vera. Cioè, come dire, guarda, ci farebbe molto piacere avere rapporti diplomatici buoni con te e credo che la cosa possa essere anche di tuo vantaggio. Kaloyan non risponde immediatamente, un po' perché non si fida e un po' perché forse spera sempre che questo riconoscimento della sua autorità reale o imperiale, che dir si voglia, e della Chiesa bulgara come Chiesa indipendente venga proprio da Costantinopoli. A un certo punto, però, nel 1202 rompegli, quindi prima ancora che la crociata sia arrivata da quelle parti, sì. Ricordiamoci sempre, rompe gli indugi, scrive al Papa e dice: sì, sì, è verissimo, io a me piace tanto Roma, viva il cattolicesimo, e ti dico però subito che voglio una corona reale e l'indipendenza ecclesiastica del mio regno, cioè proprio subito, cioè lo mette proprio immediatamente sul contratto commerciale. Innocenzo ovviamente non gli dice sì sì tutto quello che vuoi, basta che molli Costantinopoli, e inizia appunto un carteggio, un negoziato nel quale però diciamo entrambe le parti sono assolutamente favorevoli a dare all'altro quello che vuole. E non solo, ma è interessante che mentre Kaloyan nelle sue prime lettere dice: io sono Kaloyan di Bulgaria, ho visto che la Bulgaria è stata indipendente al tempo dei miei predecessori, così li chiama, predecessori, e cita alcuni nomi dei re del primo regno. La cosa interessante è che Innocenzo III non soltanto dice sì sì è vero, abbiamo visto, quelli erano i tuoi predecessori, ma addirittura li chiama progenitori. Quindi non soltanto gli dice è vero che la Bulgaria era un regno e tu ora sei re di Bulgaria, quindi hai diritto a essere chiamato re, ma addirittura gli dice quelli erano i tuoi progenitori, cioè tu sei anche di stirpe reale, proprio tu personalmente. Mm-hmm. Questa è una cosa molto importante. Kaloyan ovviamente prende immediatamente questo aggancio che il Papa gli dà e insomma, non soltanto, ma più avanti, quando Imre o Emerico di Ungheria cercherà di sabotare questi negoziati, perché anche l'Ungheria aveva delle mire su queste terre bulgare, certo. Dicendogli ma questo è soltanto appunto un ribelle che si è preso delle terre che appartenevano al regno di Ungheria, e Innocenzo gli scrive dicendo: guarda, ma forse tu non sai bene le cose, perché la Bulgaria è stato un regno, poi sì, ha smesso perché per i loro peccati sono caduti in mano ai greci, cioè ai bizantini, ma lui non ha conquistato delle terre, lui ha riconquistato delle terre che appartenevano appunto al regno dei suoi progenitori. È molto seguire, abbiamo la fortuna di poter seguire questo carteggio perché gli archivi di Innocenzo III sono preservati molto bene ed è molto molto interessante vedere come si crea veramente lettera per lettera questa, usiamo un termine che va di moda adesso, questa narrazione nella quale appunto non soltanto la Bulgaria ha diritto di essere uno Stato perché lo è stata in passato, ma addirittura i suoi sovrani sono i discendenti diretti degli antichi sovrani della Bulgaria, cosa che ovviamente non era, né certo. Che attenzione, che nemmeno loro avevano mai detto di essere, attenzione, non si erano mai proposti come discendenti politici, sì, ma certo. Discendenti familiari assolutamente no. Nel 1204 Kaloyan viene incoronato, il Papa manda un cardinale, Leone di Brancaleone, a Trnovo per incoronarlo e la Chiesa bulgara viene riconosciuta, lì è un po' più complicato perché Kaloyan voleva che Vassili, che era l'arcivescovo di Trnovo, venisse riconosciuto patriarca, come era l'antico patriarca di Bulgaria,
1: sì.
0: Ma gli dice Innocenzo III, guarda, noi patriarchi non ne facciamo, e che in effetti è vero, non del tutto, vabbè, adesso non entriamo in questioni di organizzazione ecclesiastica medievale, però se vuoi lo possiamo nominare primate, che è la stessa cosa, non è la stessa cosa, però non è che puoi avere tutto, insomma, sì, voglio sì, dire. Sì. Quindi Kaloyan si accontenta di essere comunque riconosciuto Rex Vlachorum et Bulgarorum, così come Vassili o Basilius è riconosciuto Primas Vlachorum et Bulgarorum, quindi vabbè, ok. Non sappiamo se c'è stata veramente un'unione delle chiese, cioè non sappiamo davvero quale autorità Roma possa avere esercitato sulla Chiesa bulgara, ma sappiamo che i rapporti, come abbiamo detto prima, i rapporti tra Impero Latino e Bulgaria si guastano istantaneamente e subentra uno stato di guerra molto molto forte. Torniamo all'alleanza tra bizantini e bulgari dell'inverno 1204-1205. A fine inverno 1205 i bizantini iniziano le ostilità, una serie di città si ribellano al dominio bizantino, le guarnigioni bizantine vengono massacrate e a primavera arriva anche l'esercito bulgaro. I latini, guidati da Baldovino, anche con Dandolo, il doge di Venezia, che era lì perché aveva partecipato alla spiegazione, alla spedizione, sono stanno assediando Adrianopoli, che è l'odierna Odrin nella Turchia europea, che all'epoca era una città fondamentale, una piazza forte importantissima a relativamente poca distanza da Costantinopoli, e certo. Insomma, chi controllava Adrianopoli aveva un vantaggio strategico non indifferente. Adrianopoli era una delle città che si era ribellata al loro dominio, addirittura ci dice Villardouin che sulle sue torri sventolavano le bandiere di Kaloyan, che lui chiama Janis. Quindi addirittura ci fosse una presenza militare bulgara là dentro, questo non lo sappiamo. Sono lì, assediano, ma hanno pochi uomini. Perché? Perché il grosso dell'esercito latino è in Asia Minore, sotto il comando di Enrico, il fratello di Baldovino. E Baldovino, consigliato male probabilmente, ritiene che insomma questa ribellione dei Greci, alla quale ricordo non si sono ancora uniti i bulgari, può essere sbaragliata nel giro di poco tempo, non c'è bisogno, cioè è più importante che suo fratello in Asia Minore continui a conquistare territori piuttosto che tornare e perdere tutto, il che effettivamente ha senso, voglio dire, però non aveva fatto i conti col fatto che arriva l'esercito bulgaro numerosissimo, con in più anche un notevole contingente di cavalleria cumana, perché questa alleanza con i cumani continua. Kaloyan addirittura sposa una principessa umana, proprio per cementare questa, sì, per cementare questa alleanza, esattamente. E i cumani riescono ad attirare i latini fuori dall'accampamento con una delle tattiche classiche della cavalleria nomade, cioè la finta ritirata. Ritirata sì, ma finta nel senso non è si ritirano perché scappano, certo. E li attirano in un luogo dove il grosso dell'esercito bulgaro era appostato, ne viene fuori un'imboscata che si trasforma in un massacro sostanzialmente, muoiono una gran quantità di cavalieri latini e Baldovino viene preso prigioniero addirittura. Situazione caotica, Kaloyan e i bizantini, i suoi alleati, ne approfittano per recuperare parecchio territorio, davvero parecchio, però naturalmente Costantinopoli è sostanzialmente inattaccabile da parte di un esercito che non abbia una flotta. I crociati riescono a conquistarla grazie alla flotta veneziana, ma altrimenti hai voglia sta sotto le mura di Costantinopoli ad aspettare che muoiano di fame, non succederà mai. Quindi certo. Kaloyan non ci prova nemmeno ad andare contro Costantinopoli perché sa che non ha nessun senso e decide invece di conquistare quanto più territorio possibile a occidente, cioè in Macedonia, che è anche una regione molto, molto ricca, molto potente. La cosa assurda di questa battaglia è che le truppe guidate da Enrico, che alla fine aveva deciso di tornare, arrivano sul campo di battaglia letteralmente il giorno dopo. Proprio letteralmente il giorno dopo. E ovviamente recuperano i superstiti e li riportano tutti quanti a Costantinopoli. Anche qua Kaloyan non ha nessuna intenzione di attaccare questa colonna molto forte, molto... e dice vabbè, tornatevene a Costantinopoli, chi se ne importa, intanto io mi prendo tutto quanto il resto. Le campagne militari dureranno ancora naturalmente, il successore di Baldovino sarà Enrico, suo fratello, che invece sarà un personaggio completamente diverso, molto più diplomatico, molto più competente, ma anche molto più intelligente politicamente. Si rende conto appunto che la posizione dei latini in quel settore di mondo è piuttosto debole ed è il caso di provare a diventare amici un po' di tutti piuttosto che nemici di tutti quanti, certo. E per esempio la prima cosa che prova a fare è diventare amico, diciamo così, proprio dei bizantini, che siano suoi sudditi o che siano al di fuori dei confini del suo impero, mentre invece per esempio Baldovino era molto rigido su questa cosa. Kaloyan continua le sue campagne di conquista. Nel 1207, probabilmente in estate, Bonifacio di Monferrato viene ucciso da un reparto militare bulgaro, la sua testa viene mandata a Tornovo e Kaloyan decide di approfittare dell'occasione. Il figlio di Bonifacio, Demetrio, è piccolino, molto piccolo, la città Salonicco è un po' in preda al caos, c'è un contrasto tra, come sempre, i bizantini locali che vedono nella morte di Bonifacio un'ottima occasione per liberarsi dei latini e invece i cavalieri e i baroni lombardi che vogliono tenere Costantinopoli. Kaloyan decide di marciare su Salonicco con un esercito che le cronache ci rappresentano come molto molto molto grande, inizia l'assedio, però inaspettatamente muore. Non si sa di cosa, Acropolita parla, è una fonte posteriore, ma di solito abbastanza ben informata sulle cose bulgare. Acropolita era stato ambasciatore, Acropolita scrive 50 anni dopo, ma era stato ambasciatore in Bulgaria varie volte, quindi conosceva bene la situazione e anche la storia, anche se ogni tanto scrive.
1: Francesco, ti devo segnalare che abbiamo 5 minuti.
0: Ok, va benissimo, perché così si chiude una fase, esatto, una fase importante, esatto. Si chiude la fase importante e lui dice che muore di una malattia polmonare. Secondo la leggenda, viene invece ucciso per intervento diretto di San Demetrio, che è il protettore di Costantinopoli, e la morte di Kaloyan sotto le mura di Salonicco ucciso dal santo, è il 27esimo miracolo ufficiale, diciamo così, di San Demetrio. Quindi ovviamente alla morte di Kaloyan la Bulgaria passa un periodo problematico. Kaloyan muore senza eredi, forse aveva un figlio che forse era stato, lo sappiamo dal carteggio con Innocenzo III, che forse era stato mandato a Roma per studiare, okay, no, il latino, però di questo figlio poi non si sa più niente, quindi o non era figlio suo oppure è morto, poverino, e si scatena subito una lotta di successione tra tre aristocratici del clan, che sono Boril, Alexioslav e Strets. Boril alla fine ha la meglio, anche perché sposa la vedova di Kaloyan, okay, e quindi si garantisce l'appoggio dei cumani. Chiaro. E diventa il quarto re della Bulgaria indipendente. Il problema qual è? Il problema è che Slav, che aveva una serie di domini personali molto grandi nella zona dei Rodopi, secede. Quindi la Bulgaria, nonostante si trovi in quel momento al picco proprio del suo potere, e nonostante comunque, anche sì, Kaloyan è morto, ma non è che la situazione di Salonicco o dell'impero latino sia molto migliorata,
1: certo,
0: però perde subito un pezzo grosso, cioè proprio quell'area di confine tra Bulgaria, regno di Salonicco e impero latino di Costantinopoli.
1: Okay.
0: Questa cosa sarà grave perché anche guidato, dicevo, approfittando anche del fatto che Enrico è un imperatore di pasta un po' diversa dal suo fratello, un po' troppo impetuoso e forse un po' stupidotto su certe cose, comincia una campagna di riconquista che lo porta ad avere una serie di successi. Siamo nell'anno 1207-1208, quindi c'è ancora parecchio da parlare, caro
1: caspita.
0: Sì, c'è ancora parecchio da parlare. Va certo. Anche detto che questo periodo è quello proprio mio, diciamo, sul quale io lavoro. No, sul certo. Quale lavoro principalmente, io lavoro sulla formazione lavoro sulla formazione del secondo regno bulgaro e specificamente sul regno di Kaloyan e i suoi rapporti con Innocenzo III.
1: Certo.
0: Quindi ho fatto anche un'opera di sintesi
1: certo.
0: enorme, diciamo. Non ti ho neanche citato i documenti, mettiamola così,
1: certo.
0: Per cui abbiamo di che discutere per il futuro sicuramente. Va bene,
1: diventa molto interessante perché davvero sono cose di cui non si parla assolutamente mai, no?
0: Sì, non se ne parla assolutamente mai, anche se
1: ma
0: la
1: anche
0: battaglia
1: perché...
0: di...
1: Tu dici sì, quella sì, ma quando ad esempio dei cumani, se tu guardi lì...
0: Ah sì, non se ne parla proprio.
1: Esatto.
0: In Europa occidentale.
1: Certo.
0: Ma i cumani, come vedremo nella prossima puntata, alla fine andranno in Ungheria e diventeranno un costituente importantissimo del regno ungherese. Quindi in realtà non se ne parla in Occidente, ma devi
1: certo.
0: considerare che invece tutta la storiografia dei paesi dell'Europa orientale di queste cose noi con i colleghi, diciamo, appunto quelli che come me si occupano di storia bizantina o di storia medievale dell'Europa orientale, e noi lo diciamo sempre, cioè noi siamo obbligati a conoscere anche la storia occidentale, naturalmente,
1: perché certo.
0: non è che puoi lavorare sul XIII, sul XII secolo senza sapere di Federico Barbarossa.
1: Chiaro.
0: Invece tu medievista occidentale puoi tranquillamente non avere la più pallida idea di chi fosse appunto Kaloyan o anche dello stesso impero latino di Costantinopoli, che ha una storiografia piccolissima alle spalle. E sì, questo è così come anche dal punto di vista linguistico è vero, la maggior parte delle nostre fonti sono in greco, però non puoi ignorare il latino.
1: Chiaro.
0: Ovviamente, perché ci sono delle fonti importanti anche in latino. Invece, per esempio, la stragrande maggioranza dei medievisti occidentali non è che non conosce il greco, magari lo conosce pure, però non utilizza fonti bizantine perché non fa parte delle sue aree specifiche. Quindi noi siamo, ripeto, obbligati ad avere uno sguardo molto più vasto, anche perché, come hai visto, per parlare della Bulgaria medievale dobbiamo parlare di una popolazione che arriva fino in Cina,
1: certo,
0: cioè umani.
1: Certo.
0: Quindi questa cosa chiaramente ti mette in una prospettiva molto più larga, molto più multipolare.
1: Certo, se esatto, vogliamo, per tornare al linguaggio di discorso, oggi.
0: Esatto.
1: Abbiamo ancora 800 anni di storia da fare.
0: Abbiamo ancora 800 anni, però va detto a beneficio dei lettori che non impazziscono che in realtà dei 5 secoli di dominio ottomano c'è ben poco da raccontare. Sì. C'è ben poco da raccontare perché sì, perché la Bulgaria è sotto controllo degli ottomani e non è che produca niente. Quindi
1: bene,
0: diciamo, poi andremo molto dal 1400, salteremo praticamente subito al 1800, alla fine del 1800, quindi insomma.
1: Benissimo.
0: Non temete.
1: Senti, noi finiamo qui questa puntata e ci risentiremo per la prossima.
0: Certamente.
1: Okay.
0: A
1: ciao.
0: Presto, allora.
1: Ciao Francesco.
0: Ciao.
1: Ciao. Ay ay ay, que se va la vida, mas la cultura
2: se queda. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Buonasera, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Grad. Radio Grad, Gemini Network e dalla prossima settimana anche Radio Samarcanda Digital Network in DAB per la Regione Lazio. Buonasera da Valentine DJ. Appuntamento settimanale con Chromo Dioxide, scaletta musicale a discrezione del sottoscritto. Giornate ventose. Che dire, tempo instabile, mareggiate, cambio di stagione. Ci si prepara probabilmente per l'estate, chi lo sa. Donald Trump e Xi Jinping. Vorrei essere tanto una mosca per sentire che cosa si dicono questi due padroni del mondo, eh? Bene, cominciamo con la musica. Andiamo a New York.

lui Frank Zappa, dai live in New York. Ha un grande dilemma con la sua grande Emma, che di solito gli spacca la faccia. Francis Vincent Zappa, live in New York, siamo negli anni 70, è uno dei dischi doppio dal vivo, come sono doppi tutti i suoi long play dal vivo. Eurythmics e Aretha Franklin, Sisters Are Doing It For Themselves.

le sorelle lo stanno facendo per se stesse. Questo ci cantano Annie Lennox e Aretha Franklin, Annie Lennox e Dave Stewart, Eurythmics. Lei, Aretha Franklin, una delle più grandi cantanti di soul and blues. Ma a proposito di musica, black music, qui c'è un signore che ha avuto tantissimo successo con questo brano, che ora che non è più un tormentone, forse lo possiamo riascoltare. It might seem crazy what I'm about to say. Anche solo il titolo, Happy, felice, Pharrell Williams.

happy, contento, felice. Un brano costruito, secondo me, intelligentemente, eseguito alla perfezione da Pharrell Williams. Un brano che infonde davvero felicità, contentezza. E non è semplice. Infatti Pharrell Williams è stato richiesto poi da tutti dopo il successo di questa Happy. Bene, spero che la contentezza almeno per questi 4 minuti vi sia arrivata. Perché adesso ci spostiamo su un altro terreno. Loro si chiamano Afro Celts Sound System. Un sistema di suono afroceltico, il che è tutto dire.

Beh, percussioni africane. Percussioni africane e aria celtica. Afro South Sound System. Il brano si chiama Release. Ma apriamo per i signori Genesis, che in Selling England by the Pound ci descrivono cosa fanno due signori prima di andare al cinema insieme. The Cinema Show.

Lui che esce dal lavoro e si va a preparare, lei che è già alla toilette e si mette i profumi, la pettinatura, eccetera, eccetera, eccetera.

vendendo l'Inghilterra per qualche spicciolo. Forse la prova di più matura del gruppo inglese dei Genesis. The Cinema Show, lo spettacolo del cinematografo. Rimaniamo in ambito progressive con un gruppo che abbiamo ascoltato anche la settimana scorsa, vale a dire i Van der Graaf, Generator, con un battello di 1 milione di anni, Peter Emmill & Company.

Van der Graaf Generator. The Boats of Millions of Years. Il progressive degli anni 70, ma esiste anche un progressive più moderno. Loro si chiamano Porcupine Tree, l'albero del porco spino, o qualcosa del genere, insomma. Guidati da Steven Wilson, personaggio non indifferente, grande remixatore. Radioactive Toy, un giocattolo radioattivo.

Steven Wilson, oltre a essere un polistrumentista, è effettivamente un mago del suono. Non so se ascoltate la pulizia e come ha inciso questo Porcupine Tree, questo Radioactive Toy dei Porcupine Tree.

Nel 1980, anzi negli anni, i primi anni del 1980, Bruce Springsteen si rifugia in Nebraska, stato americano, chiaramente, credo sia nel Nord America. Si rifugia in Nebraska e insieme al suo tecnico del suono mettono su, improvvisano quasi uno studio di registrazione, spersi da qualche parte in quello stato, e con il suo tecnico della chitarra, per cui solamente in tre persone, incidono un disco che porta appunto il nome di Nebraska, da cui andiamo ad ascoltare il brano omonimo.

Ah, dimenticavo. Radio Samarcanda Digital Network in DAB. Bruce Springsteen, Nebraska. E da lontano Nebraska andiamo nell'isola di Albione, dove ci aspetta un'altra ballata. Loro sono i King Crimson, o meglio erano i King Crimson, quelli storici, tratto da In the Wake of Poseidon, Cadence and Cascade.

Cadence and Cascade. Dicevamo, tratto dal loro secondo long playing In the Wake of Poseidon, nel risveglio di Poseidone per il re Cremisi. Rimaniamo in argomento con i Fairport Convention. Who knows where time goes? Chi è che sa dove va il tempo? Fairport Convention, gruppo folk assai famoso in

Eh sì, chi lo sa dove va il tempo? Almeno io non ne ho la più pallida idea. Fairport Convention, who knows where time goes? Ma qui è arrivato un altro signore, si chiama Donovan. Oppure Mellow Yellow, un giallo carino.

rinominata forneria Marconi, la carrozza di Hans. Versione originale. La storia di un minuto, qui a Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda Digital Network, in dub.

CPFM, come la chiamavamo in quegli anni, la carrozza di Hans. E qui siamo invece al Central Park di New York per un concerto storico di Paul Simon, Art Garfunkel, il suono del silenzio.

New York, Central Park, concerto storico per Paul Simon, Art Garfunkel. Ma da New York andiamo a Cordoba. Cordoba credo sia una cittadina argentina. Sì, perché Brian Eno e John Cale gli dedicano questo brano, che appunto si chiama Cordoba. Attenzione, è un tango.

circa una trentina di anni fa, anzi forse anche 40, Brian Eno e John Cale registrano questo album che si chiama Wrong Side Up. Da dove abbiamo estratto questo Cordoba? Rimaniamo in questa atmosfera assai solenne con un altro signore che tutti conoscono, ma magari non lo sanno. Dave Ball è lui che fonda insieme a Mark Almond i Soft Cell. Qui nel suo disco In Strict Tempo con Genesis Peerage. Sincerity.

fake plastic trees, falsi alberi di plastica, erano i Radiohead. Mentre questa corporazione di ladruncoli, questi Thievery Corporation, vengono da Washington, sono due disc jockey. Un simple histoire.

Dite voi, ma perché una corporazione di ladruncoli? Perché due disc jockey si chiamano Thievery Corporation? Perché, come un concetto assai diffuso, i disc jockey prendono, campionano, rubano, insomma, di qua e di là per fare altre creature. Di solito non producono loro i suoni musicali, però è talmente oggi differenziata la cosa che... Però già è un senso di onestà, Thievery Corporation. Chi non ruba, invece? La Cruz e Patti Pravo, in un brano di cui il testo è scritto dal signor Malgioglio. Cosa poteva essere se non una storia a tre? Pensiero stupendo.

sinceramente devo confessare che non ho una grande stima di Malgioglio. Questo è un parere totalmente personale, però devo dire che qui le cose si combinano in maniera perfetta. Ma andiamo all'opposto, da una storia a 3 a una a 2.

Beh, per fortuna esiste la poesia. In tanti modi si può intendere. Anche così.

Sì, da Franco Battiato dal vivo, Cucurucucù tratto da un album doppio dal vivo che si chiamava Giubbe Rosse, ai Beatles di This Boy. Mentre qui, rimanendo sempre in Inghilterra, andiamo dagli XTC, gruppo inglese che venivano, almeno negli anni Ottanta, si diceva che erano i nuovi Beatles. Insomma, non è che sia andata poi proprio così. Però questo Summer's Cauldron e Grass non ci dispiacciono. Ah, dice quante cose si possono fare con l'erba, with grass.

Ah, quante cose si possono fare sull'erba. On Grass, Ecstasy, Summer Squadron, Grass, Erba. Forse un po' d'ambiguità, ma vabbè, perché voglio, sono sempre maligno, voglio sempre... Lasciamo perdere, anzi... È un bel clima, gli uccellini che cantano, la campagna, dove c'è l'erba, insomma. Ma qui c'è qualcuno che vuole avere l'oro al prezzo dell'argento. Ora, vabbè che si chiamano i re della convenienza, ma avere l'oro al prezzo dell'argento direi che è un business notevole, se fosse possibile. Kings of Convenience, gold for the price of silver. Radio Grad. Gemini Network. Valentine DJ. Radio Samarcanda.

l'oro, l'oro al prezzo dell'argento, che l'oro è anche salito, era salito una quantità di $5,000 l'oncia, mi sembra, e credo sia negli ultimi tempi abbia perso molto. È un bene su cui si specula assai facilmente, l'oro. Mentre loro sono l'oro, loro, eh? Pat Metheny e Lyle Mays, Letter from Home.

Lyle Mays, Pat Metheny. Lyle Mays, pianista, Pat Metheny, chitarrista, per chi non lo sapesse. Letter from Home, una lettera da casa. E vi devo comunicare che il mio tempo a disposizione sta finendo. Come dicevano i nostri amati Muse, time is running out. Per cui, carissimi ed eventuali ascoltatori, ci sentiamo tra una settimana. Ci lasciamo con un gruppo italiano, il Perigeo, perché tutti abbiamo, anzi abbiamo tutti, un blues da piangere. Ciao!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Ah, je suis...

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Spazio Indie. Spazio Indie.
0: Spazio Indie.
2: Spazio Indie.
0: Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.